0: Vabbè, la canzone è celeberrima di Lugano Bella, ma questa è una versione molto particolare perché viene da un vecchio programma della Rai in cui la cantavano tutti assieme Giorgio Gaber, Lino Toffolo, Silverio Pisu e Otello Profazio.
1: Un regalo che sì. Viene dalle teche, sì. Dalle nostre ricerche e dalle teche Rai.
0: E chissà se Paolo Pierobon, che è al telefono, ha avuto modo di sentirla. Buonasera Paolo.
2: Ma ragazzi, ma io ho avuto un brivido, sono qua all'aeroporto di Linate e sentire questa versione, poi tra l'altro mi ha fatto, potrebbe essere una riproposizione cinematografica dell'ormai straconsumato Bella Ciao, buttiamo a Dio Lugano Bella come nuova canzone.
1: Hai ragione.
2: Mondiale, porca miseria.
0: Perché abbiamo messo questa canzone, Paolo? Ti va di spiegarlo tu?
2: Abbiamo messo questa canzone perché quando io, sì, dimmi tutto.
0: Sì, vai.
2: Ciao a tutti innanzitutto. No, quando ciao, io ho una visita al mio vecchio al mio vecchio padre, vado a trovarlo e tra i discorsi che faccio, adesso non voglio proprio dire tutto, ma insomma, tra i discorsi che faccio chiudo i miei discorsi di consolazione nei confronti di mio padre intonando addio Lugano bello dolce terra mia.
1: È un momento
0: e lui sorride.
1: Eh sì, questo padre che
2: e lui finalmente sorride,
1: ha una reazione emotiva a questo canto, a questa
0: che fa capire tante cose.
1: Eh sì, lascia con un cenno una profondità.
0: Però io adesso darei la parola
2: e ce l'ho anche io perché piango.
0: Infatti
1: hai ragione, anche il personaggio si muove, si
0: commuove. Però Paolo, io darei la parola al tuo regista Simone Catania che ti
2: prego.
0: Saluta.
3: Sì, ciao Paolo.
2: Prego. Ciao Simone.
0: Chi è Paolo Pierobon nel film e chi è Fausto Russo Alesi? Il film è tutto costruito sul rapporto fra questi due personaggi che in una brianza molto particolare che fanno?
3: Ma allora, Paolo, innanzitutto sono due grandissimi attori, io sono contentissimo di averci, ci siamo trovati e abbiamo fatto praticamente così. Ci siamo amati sin dal primo momento, adesso Paolo mi smentirà ovviamente. è un film che trae ispirazione dalla storia vera, quindi abbiamo Fausto Russalesi che interpreta il Farina, che sarebbe un armiere che gestisce l'armeria di famiglia da generazione a generazioni. Che sta bene dal punto di vista anche proprio economico eccetera eccetera, anche di reputazione e così via, che ha un problema economico dovuto alla crisi economica del 2008. E invece Paolo Pierobon interpreta invece il ruolo del Fumagalli, che è un imprenditore molto scaltro, estroverso e originale, diciamo così, che gestisce 12 pompe di benzina, che ha, diciamo così, un problema con le multinazionali che in conseguenza alla crisi del petrolio non vuole più pagare sostanzialmente quello che a lui spetta. E il Fumagalli invece il Fumagalli praticamente ha quest'idea per recuperare i suoi soldi, no, in maniera molto stravagante, ecco, diciamo, lo chiudo in questo modo.
1: È abbastanza divertente, no, non è divertente, però mi diverte un po' sentire Simone raccontare la sua trama, perché lo fa giustamente, perché comunque siamo anche all'interno di un regista.
0: Io spero che abbiate apprezzato l'uso degli articoli, il Farina,
1: esatto.
0: E il Fumagalli.
1: Certo, siamo già dentro una grammatica. Chiediamo a Paolo Pierobon se va bene che il suo personaggio venga definito come originale, perché secondo me siamo un po' al di là dell'originale, sinceramente.
3: Borderline.
1: Esatto. Comunque Paolo, il tuo personaggio è molto bello e tu fai una fai veramente un'altra grande interpretazione, perché noi ti seguiamo, ti amiamo, lo sai, te lo diciamo ogni volta. Anche in questo caso ti cali dentro una realtà che io ho visto vedendo il film e anche con un po' di ansia, devo dire. Cioè il film comunque ti fa crescere dentro un'atmosfera da thriller per certi versi, anche con un pizzico di ansia, cioè temi sempre per loro e anche un po' per te stesso. Però lo dico in modo ovviamente bello, è un ingaggio molto bello che il film ti produce. Paolo, tu come ne sei uscito da questa esperienza?
2: Ma innanzitutto molto contento da queste parole, non tanto quelle che riguardano me, ma proprio quello che ti ha tirato fuori il film. E io esco da questa esperienza come qualcosa di molto molto faticoso, ma allo stesso tempo liberatorio, perché è stata un'operazione freschissima, pulita, con pochissimi soldi, veramente garibaldina, ma di grande cuore, per cui c'è stato un momento che, intonando a Dio Lugano Bella, anche se vuoi come estrazione può essere uno di destra molto estroverso, molto strano questo Fumagalli, ma quella botta lì che poteva ricordare il padre mi ha portato, esatto, indietro, anche alle opere con l'Elfo, anche a un certo modo di fare teatro e tutto quanto. Insomma, è stata una zona franca di grandissimo divertimento e fatica. Bellissimo.
0: Paolo, prima di salutarti, perché sei al, sì, telefono, sei in aeroporto, però ci, e poi continuiamo a parlare naturalmente con Simone Catania, con il regista di Brianza,
2: certo,
0: ci dici due parole sui duetti con Fausto Russo Alesi? Sembra veramente di vedere due campioni che si passano la palla, insomma, com'è andata?
2: È andata che, ma io lo posso dire, Simone, a un certo punto gli ho detto: Simone, dai,
3: vai,
2: prendi Fausto, cazzo, prendi Fausto, che io ho diversi spettacoli che ho fatto insieme a Fausto, sono molto amico di Fausto, e anche a ragion veduta del fatto che appunto il film è molto in economia, se arrivavano due sconosciuti prima di ingranare ci mettevano 7 settimane, invece noi da prima stavamo già in intesa, e per cui abbiamo avuto anche una certa libertà, grazie a Simone, e di palleggiare, come stai dicendo tu, e di renderci la pariglia ogni volta.
0: E ci siete riusciti alla grande. Paolo, noi ti ringraziamo di
2: grazie,
0: questa apparizione.
2: Sta cominciando proprio... il pianista in aeroporto diventerà difficile poi. Cioè...
0: una cosa proprio rubata al volo, ma ci tenevamo.
1: Grazie.
0: Buon viaggio.
2: Sì, certo,
0: e noi
2: certo,
0: continuiamo,
2: ragazzi,
0: con Simone dopo aver ascoltato una clip di Brianza.
4: Scusi, cosa sta facendo?
5: Ho bisogno del tuo aiuto.
4: Se posso, mi dica.
5: Sei credente, Giorgio?
4: Sì.
5: Sto parlando di una fede superiore, una giustizia più grande, più importante di quella dei tribunali. Una giustizia in grado di ribaltare tutte le cose brutte per noi, in tutte le cose belle per noi.
4: Non capisco.
5: Avrei sentito parlare del crollo del petrolio.
4: Sì, certo. Sono state le compagnie petrolifere, se ne vogliono approfittare e scaricare tutte le loro responsabilità sulla povera.
5: Ma il Fumagalli non si fa inculare da nessuno.
4: Sinceramente non capisco.
5: Inculare, sì, presente, inculare.
4: Certamente,
5: inculare,
4: ho capito, inculare. Ma come parla?
5: Va bene. La banca non è più un posto sicuro per me. Quei bastardi potrebbero prelevare tutti i miei risparmi da un momento all'altro.
4: I bastardi, io cosa c'entro?
5: Se io faccio sparire i miei soldi dalla banca, non li pago più, rientro del mio credito e li faccio ragionare come cazzo dico io, e per far questo io ho bisogno di un posto sicuro dove lasciare i miei contanti prima di portarli in Svizzera, e quel posto sicuro è il tuo armadietto blindato.
1: Ecco, l'abbiamo citato prima, i duetti tra Paolo Piero Bon e Fausto Russo Alesi, adesso ne abbiamo avuto anche radiofonicamente e rende perfettamente un assaggio, un momento, un esempio. Questa clip è tratta dal film Brianza di Simone Catania, di cui stiamo parlando qui in diretta all'Auditorium Parco della Musica a Roma per la Festa di Roma. Primo giorno, il film passa domani in concorso. Al 335 5634 296, e potete mandarci i messaggi che tra l'altro sono già arrivati. Ci scrivono: un abbraccio fortissimo a Fausto e complimenti grandissimi a Piero, due attori formidabili, scrive Luciano di Quigliano. Poi Renato ci dice buonasera a tutti e ci segnala che quella canzone che abbiamo mandato si può trovare anche su YouTube.
0: È su YouTube, è assolutamente. YouTube, vedetevela, perché è una roba pazzesca.
1: Esatto. E Scilla si dice commosso ogni volta che la ascolta. È contento di aver lasciato Roma e sentire queste sonorità, è vero, Efisio, che vengono dal nord.
6: Posso fare una domanda?
1: Lei
6: al dottor Catania. Allora, avere due attori così affiatati tra di loro, da un punto di vista registico può essere e meraviglioso, perché uno ha pochissime indicazioni, però spesso a volte le intese portano a delle cose che sono forse diverse da quelle che il regista intendeva fare. È successa questa cosa?
3: Allora, io devo dire che in realtà è un cast che ho scelto fortemente. Ho fatto un cast, praticamente ho visto tantissimi attori, ho fatto un cast a tantissime persone, eccetera. E l'ho scelto proprio perché in realtà quello che cercavo era l'intesa, anche perché poi questo è un film che si regge soprattutto sulla loro relazione, no? Quindi appunto, come ho detto prima, cioè è un ping pong tra i due. Quindi io cercavo due fuoriclasse che potessero darmi qualcosa. Quindi non cercavo il nome, non cercavo praticamente, cercavo qualcuno che veramente potesse interpretare i ruoli, e io i ruoli li ho scelti in base a quello che sono poi i personaggi reali nella realtà. Cioè, quindi e il fatto di aver scelto loro due e il lavoro che abbiamo fatto insieme è stato un lavoro in concerto, nel senso che non c'è stato mai qualcosa che è andato fuori. Loro proponevano delle cose, io le accoglievo, perché io sono stato dall'inizio, ho sempre detto a loro: io voglio che voi non dovete soltanto interpretare, dovete essere quella cosa lì, no? Cioè dovete essere il vostro personaggio. E quella cosa lì è venuta fuori, è stata restituita anche in maniera anche di più, perché ci siamo molto divertiti. E poi l'altra cosa, appunto, è quando si fanno i film indipendenti, perché questo ci tengo a dirlo, è un film indipendente, e oggigiorno non è facile fare un film indipendente. E è chiaro che oggi come oggi, se vuoi fare un film indipendente, o lo fai per divertirti e devi divertirti veramente, oppure lo fai perché semplicemente perché sei disperato. Queste sono le due cose. No, quindi è chiaro praticamente che noi abbiamo scelto la prima soluzione, cioè vogliamo divertirci, quindi non abbiamo nessuno che ci dice cosa dobbiamo fare, non abbiamo una distribuzione, non abbiamo praticamente nessuno che ci dice esattamente cosa vuole il mercato, quindi divertiamoci. E noi ci siamo divertiti, e ci siamo divertiti veramente fino in fondo.
1: E questa libertà si respira, si vede guardando il film, nelle decisioni, nelle scelte, in tanti elementi. Cioè, voglio sottolineare questo passaggio perché, come sappiamo, non sempre è così, ecco. E quindi la differenza poi noi la percepiamo. Volevo chiederti, Simone Catania, qualcosa su perché il film poi ha un aspetto, cioè una regia, un'estetica molto precisa, molto ricercata. Devo dire che, benché sia un film indipendente e, come dice Pierre Bon, fatto con sì, pochi soldi, però sinceramente questa
0: sì,
1: cosa
0: è vero, non sembra
1: proprio, non si vede, proprio, non si vede per niente. No, non poco per niente, anzi sembra un film piuttosto ricco. Comunque non è tanto questo, la domanda è sul, cioè, comunque possiamo considerarlo anche che questo film ha un'aspirazione di genere, come dire, e a quale genere guardiamo quando vediamo questo film?
3: Allora, questo è, io lo definisco una commedia nera, cioè ci siamo divertiti appunto perché abbiamo fatto una commedia comunque su un dramma realmente accaduto, che è stato reinterpretato ovviamente dalla mia visione, e quindi la visione anche di Paolo, di Fausto e di Marina, cioè no, di
1: Marina Rocco, non l'abbiamo Rocco, citata, bravissima.
3: Bravissima. Sì,
0: bravissima.
3: Sì. E quindi è chiaro praticamente che la ricerca è stata molto, no, nel cercare nel genere che già esiste, ma cercare di innovare anche un po' il genere, cioè, quindi abbiamo dato anche molto di nostro. Quando dico libertà, io lo definisco quasi un film anarchico perché in realtà non segue una regola ben precisa, e quindi segue l'istinto, diciamo così, e quindi è un film, se vuoi, no, segue un po' il fato, no, di quello che potrebbe accadere, quindi quello che può divertire, e soprattutto vedete, ci siamo divertiti anche a cercare di pensare a un pubblico che effettivamente vede un film indipendente e non lo vede come un film che effettivamente, no, racconta qualcosa di tragico, comunque qualcosa che fa riflettere, eccetera eccetera. La riflessione c'è, esiste alla fine del film, credo che, no, voi che l'avete visto tutto quanto, comunque rimane quella cosa. Però nel mentre, in realtà, abbiamo fatto molta attenzione a cercare di divertire il pubblico. E questo è una cosa che comunque, no, che può appartenere appunto ai film indipendenti, perché effettivamente quando si è liberi e non si devono seguire per forza dei diktat o comunque delle regole, ci certo, si permette praticamente di fare. Certo, oggi è difficile sperimentare su questo punto, da questo punto di vista, però.
1: Chiaro. È arrivato un messaggio simpatico, lo leggo, Alberto. La Brianza è un luogo mitico dell'immaginario, una specie di Shangri-La lombarda. Io abito in provincia di Varese, quindi non in Brianza, ma un'amica milanese che quando viene a trovarmi mi chiede sempre: come va qui in Brianza? Ve la spassate? Mi sembra molto divertente. Inutile dire che qui non è Brianza. Comunque,
0: no,
1: questo...
0: Varese non è Brianza. Brianza è tra Como e Milano, no?
3: Assolutamente. Giusto? Sì, esatto.
0: Tra l'altro vorrei ricordare che c'è un famoso, no, esisteva un gruppo di ultras, non mi ricordo più di quale delle due squadre, devo essere sincero, che si chiamava Brianza Alcolica, che è un'altra, insomma,
1: è un altro film.
0: Sì, è un altro film. Io la riflessione di cui parlava poco fa Simone la vorrei un po' riprendere, è un po', ci vorrei provare a scavare dentro per un paio di minuti. Per questo è anche un film, secondo me il titolo Brianza è molto bello, tra l'altro. Il nostro amico o amica, non so.
1: Amica.
0: Ok,
1: la nostra, Carla.
0: Sì. La nostra amica dice una Shangri-La. Shangri-La è quel posto dove nessuno invecchia mai. La Brianza è anche altro. La Brianza è una terra di efficienza, di fabbrichette, come diciamo, sì, dalle nostre parti, no? Una terra in cui si lavora, in cui si guadagna. Il tuo film, secondo me, è anche, in chiave appunto di commedia nera, una riflessione su come funziona il capitalismo. E da nessuna parte, secondo me, dell'Italia il capitalismo funziona come in Brianza. E però nel tuo film il capitalismo si mangia i suoi capitalisti. Ecco, vorrei una tua riflessione, sono sicuro che ci hai pensato.
3: Sì, assolutamente, sì, è quello che volevo raccontare in realtà, cioè, quindi io prendo come pretesto la Brianza per raccontare altro, per raccontare qualcosa che ci riguarda molto anche nell'epoca contemporanea in cui il capitalismo, diciamocelo, ha vinto, no? So che non siamo più praticamente negli anni 70, 80 in cui si, ancora c'era una, no, diciamo così, un divario, e quindi adesso praticamente siamo in un'epoca in cui effettivamente, no, viviamo nell'epoca capitalista a tutti gli effetti, che ha i suoi pro e contro, e qui io racconto sia i pro che i contro. Chiaramente è collocato, e il motivo per cui ho scelto questa storia di ispirazione reale che è accaduta nel 2009 è collocato in un momento specifico della nostra epoca, oppure, cioè, ovvero subito dopo la prima crisi economica del 2008, che è la grande recessione, che ha un'influenza su persone che in realtà abitano in Brianza, che stanno bene e che sono state abituate in qualche modo a vivere un certo tipo di vita.
0: Che dovrebbero essere i vincitori. Ecco.
3: Che dovrebbero essere esattamente vincitori, ma che improvvisamente si ritrovano che quando c'è una falla del capitalismo si ritrovano ad essere paradossalmente perdenti. Allora, e qui non si parla di perdenti, qui si parla praticamente di qualcos'altro, no? Si parla praticamente di un'attitudine, cioè di un modo, di un approccio alla vita, no? E quindi quello che io voglio raccontare, perché altro, l'approccio della vita che si ha in Brianza in realtà si ha anche altrove, ovviamente, ma che rispecchia in qualche modo quello che è il capitalismo oggi. Quindi è un senso altro, cioè un senso praticamente che si eleva e che non è più soltanto il racconto della Brianza, ma è un racconto di un mondo occidentale, quello con cui viviamo, e soprattutto c'è anche una colonna sonora, tra l'altro, che abbiamo investito anche molto anche nei testi, no? Dei testi abbiamo anche costruito, ci sono dei brani a tutti gli effetti, tra cui uno è Paradise, che uscirà domani, ovviamente, insieme in comitanza con la prima del film, che racconta proprio anche metaforicamente quello che guarda la Brianza. La Brianza guarda verso ovest, no? Io sono nato e cresciuto in Brianza e quindi ho assimilato anche molto questa cosa, cioè molto questo sguardo verso, no, quella, passatemi il termine, quell'adolescenza americana. No, dico l'adolescenza americana perché in realtà gli adolescenti sono un po', cioè gli americani sono un po' adolescenti, no? Cioè hanno questa voglia di scardinare un po' le regole e quindi di sentirsi un po' anche nel far west, no?
1: Sì, non a caso il film, direi, inizia con un gioco che cita chiaramente l'immaginario west.
0: Sì, c'è un poligono, possiamo dirlo,
3: sì,
0: credo.
3: Sì,
0: c'è un poligono con le sagome dei cowboy, degli indiani, esatto, e così via.
1: Esatto.
0: E si spara. E si non spara. Dimenticatevi che al centro del film c'è un'armeria.
1: Esatto.
0: E poi non c'è diciamo altro, naturalmente.
1: Sì. Quando ci metti al centro un'armeria, qualcosa
0: prima o poi ste cosa armi, no?
1: Può determinare. Noi, Simone e Catania, ti ringraziamo.
0: Quando esce il film, Simone?
3: Guarda, io vorrei tanto dirtelo e
0: No,
3: siamo pronti ad uscire subito domani, ma non sarà così, ovviamente. Probabilmente in primavera prossima. Diciamo.
0: Addirittura, va bene. Allora torni. Torni a Hollywood Party per parlarne.
1: Beh, tra l'altro il film, adesso noi siamo proprio pre-nascita.
6: No, diteglielo in un altro posto. Non qui,
1: noi non siamo sempre.
6: No, non vorrei.
0: Viene all'auditorium e non trova
6: sì,
0: nessuno.
6: Infatti, poi
1: fa bene
6: difficoltà a parcheggiare, sì, così, e poi non è qui.
0: Magari a Roma
1: ha perfettamente ragione.
0: Ha ragione, grazie.
1: Allora, Brianza, che domani sarà qui ufficialmente alla festa di Roma. Noi abbiamo fatto una meravigliosa anteprima radiofonica. Ti salutiamo, forse ancora con una clip dal
0: sì,
1: film.
0: Un'altra clip da Brianza di Simone Catania. Grazie Simone, ciao,
3: grazie
0: in bocca al lupo.
3: Grazie anche a voi.
2: E poi scusa, che senso ha? Spiegami che senso ha? Una si sveglia così al mattino e decide di farsi il culo. Perché?
7: per me. Perché mi sento meglio, perché ne ho voglia. Va bene? Poi non ti agitare, che ho parlato con mio papà, mi dà lui i soldi.
8: No, non ci credo. Non ci crede, chiesti i soldi a tuo padre.
7: Ma sì, che
8: soldi...
7: problema c'è, Giorgio?
8: Ma che
7: scusa.
8: Cazzo di figure mi fai fare, dai? Che cazzo di figure mi fai fare? Ma cosa devi pensare? Quella è calabrese, dai, che figure del cazzo.
7: Scusa,
8: io non ti ho fatto mai mancare niente,
7: è
8: no?
7: È una cosa mia questa, no?
8: Detto, non esagerare, non esagerare.
7: Ma è una cosa che riguarda me, ma avrò il diritto di chiedere i soldi a mio padre,
8: beh,
7: eh?
8: È quello che hai chiesto, l'hai sempre avuto,
7: ma
8: o
7: certo,
8: no?
7: Ma certo, ma cosa c'è?
8: Ma
7: cosa
8: c'è da urlare sempre
9: oh,
8: qua?
9: Oh, ma allora, te vai a urlare uno, cazzo!
7: Giorgio!
8: Va bene,
7: ho paura se guidi così, basta!
8: Beh, scusa.

0: Bella.
1: Ti è piaciuta?
0: Molto.
1: Penelope Cruz.
0: Eh sì. Volver.
1: Volver, dentro il film Volver di Pedro Almodóvar, che è un film di qualche anno fa, ma perché l'abbiamo ascoltata? Perché sia Penelope Cruz sia i fratelli Almodóvar in quanto produttori sono coinvolti in uno dei titoli che sono in lizza per essere un po' il film dell'anno, probabilmente, ovvero La Bola Negra. Ne abbiamo parlato anche da Cannes. Ci ritorniamo perché qui alla Festa di Roma c'è una sezione che si chiama Best of, Mulas. Perché secondo lei
2: il meglio di?
1: Il meglio di.
0: Però,
1: il meglio
0: beh, di. È sempre sul pezzo.
2: Sto studiando.
1: Ma secondo lei perché tutte le sezioni di questa festa hanno dei nomi stranieri?
2: Ah, guardi, questo io lo ignoro, però credo che sia per cercare
1: per
2: di essere un pochino più interessanti, no?
1: Forse
2: per interessare
0: perché
2: di no? più.
0: Perché si chiama anche Rome Film Fest.
1: Sì, infatti.
2: Rome Film Fest.
0: C'è freestyle progressive,
1: Grand Public.
0: E poi special screenings, che sarebbe il fuori concorso.
2: A lei piacerebbe molto essere special screenings.
0: Moltissimo. È un po' il mio sogno.
1: Oggi arrivando qui ho notato che la zona del cibo, insomma, ci sono 4-5 stand dove si mangia qui davanti all'auditorium, si chiama
2: Food Paradise.
1: No, Foodopolis.
2: Foodopolis.
1: Cioè la città, devo dire, mi sono sentito male.
0: Foodopolis
1: ci offende qualcuno, se lo dico.
0: No, è ovviamente una scelta ardita.
1: Queste cose arcane, sì, infatti. Okay.
0: Però tutto questo per dire che Best Of, che è una sezione che, come dice il termine stesso, raccoglie, porta qui a Roma, ed è una bella idea, a mio avviso.
1: Lo è.
0: Perché non è la prima anno, ovviamente.
1: No, è da anni.
0: E dei film importanti che si sono visti
1: ad altri festival.
0: E che non sono stati ancora distribuiti,
1: no.
0: Ovviamente.
1: E tra l'altro sono i film che vi possiamo di cuore consigliare.
0: Che si sono visti
1: ad altri festival
0: e che non sono stati ancora distribuiti,
1: no.
0: Ovviamente.
1: E tra l'altro sono i film che vi possiamo di cuore consigliare. Se siete a Roma, se frequentate

0: Vabbè,
1: vedo l'ora di vederlo. No, è, questa cosa
0: è abbastanza divertente, abbastanza divertente. Poi dopo la nella seconda metà succedono cose folli, veramente. Ecco, sono film che, se riuscite a vederli, sono belli. Ecco, volevamo partire proprio dalla Bola Negra, nel quale Penelope Cruz non è la protagonista, però a un certo punto fa un numero di flamenco veramente travolgente. Mulas, i grandi attori ballano, cantano, recitano.
2: Non lo dica a me, non lo dica a me, io lo so.
0: Lei balla però.
2: Io ballo, canto.
0: Balla i balli sardi, no?
2: Sì,
0: quelli con i campanelli alle caviglie.
2: Non soltanto quelli, non mi prenda in giro.
0: No, no, lo faccio.
2: Ci sono anche...
0: Lo faccio con grande affetto.
2: No, ma lo so. No. Lei è perdonato.
0: Comunque, ecco, per dire, Penelope Cruz è veramente, si sta veramente imponendo come un'interprete straordinaria.
2: Tra l'altro vedo Fatherland di Paulikowski,
0: che è anche
2: protagonista di una masterclass, credo, all'interno
0: del Paulikowski
2: verrà festival.
0: Ma alcuni di questi registi verranno, tra l'altro, non so se viene Penelope Cruz, sinceramente, ma comunque, insomma, saranno sicuramente...
2: No, ma se viene le telefona, non si preoccupi.
0: Ancora non mi ha telefonato, ma sa, Javier Bardem è geloso.
2: Sì, molto.
0: Javier Bardem è l'incredibile protagonista del film di Sorogoyen, tra l'altro, dove è bravissimo, mentre appunto Penelope Cruz è nella Bola Negra. E la Bola Negra, secondo me, è un film che agli Oscar ritroveremo, non solo come film straniero, il sospetto, come forse abbiamo già raccontato da Cannes. È un film diretto da due registi giovani che si chiamano Javier Ambrossi e Javier Calvo. In Spagna li chiamano los dos Javis, perché hanno lo stesso nome, e sono famosi perché sono dei conduttori e degli autori televisivi. E questo è il loro primo film, ma è un film imponente, fatto con grandi mezzi, appunto i fratelli Almodovar hanno prodotto insieme a Netflix. Il film uscirà in Italia, me lo sono segnato, il 14 gennaio dell'anno prossimo.
1: È un film atteso di cui si parla.
0: Molto atteso.
1: E si è parlato.
0: È un film che è già uscito in Spagna, dove sta facendo incassi notevoli, uscirà scaglionato in vari paesi, e in tutti questi paesi ci sarà una finestra di 47 giorni in sala prima di andare su Netflix. Netflix ha concesso questa finestra, che momentaneamente è il record.
1: È lunghissima.
0: È la finestra più lunga che Netflix finora abbia mai concesso. Verrà battuto però, perché si sa già che Narnia, il nuovo film di Greta Gerwig, ne avrà 49.
1: Di due giorni.
0: Di due giorni. Però Narnia è ovviamente un film su cui puntano molto, il nuovo film della regista di Barbie.
1: Però vale la pena vederlo in sala, mi sembra di capire. C'è la Bola Negra.
0: È un film molto spettacolare, un film ambientato in parte negli anni 30. Ci sono tre livelli temporali: il 1931, 1937, la guerra civile, e poi l'oggi, un oggi di qualche anno fa, in cui il protagonista recupera un testo misterioso che si chiama La Bola Negra, appunto, e che sarebbe un testo inedito di Federico García Lorca. Infatti gli altri livelli raccontano García Lorca, l'uccisione, la fucilazione di García Lorca. È anche un film che parla molto del percorso complicato che ha fatto l'essere omosessuale in Spagna dai tempi di García Lorca a oggi, insomma. Noi abbiamo preso un pezzetto dello Dos Javis, dei due registi che parlano un programma spagnolo condotto tra l'altro dalla nostra amica Lola Dueñas, che a Cannes è stata nostra ospite. Forse abbiamo il tempo di ascoltarlo. La Bola Negra, i due registi.
3: Estábamos negociando y me dijeron, bueno, yo digo, lo único que pido son dos cosas. Es uno, que esté en el cine por lo menos un mes y medio.
0: Allora, uno dei due registi dice, eravamo appunto nel corso delle trattative con Netflix e io gli ho detto, guarda, io vorrei solo due cose. Vorrei che questo film andasse al cinema almeno per un mese e che rispettassero il formato della pellicola, che è in 35 millimetri e ha un formato particolare, un interesse estetico e una cosa che secondo me ha un valore. E quelli di Netflix hanno detto, ah, solo questo vuoi, solo cose appunto artistiche, si sono messe a ridere, non chiedi dei soldi, non chiedi, no, io ho detto credo che Netflix sia utile per questo film, soprattutto negli Stati Uniti, però chiedo solo questa cosa, e loro mi hanno detto di stare molto tranquilli, che E al tempo stesso anche loro erano convinti che per il nostro film il cinema, il farlo uscire in sala con una campagna pubblicitaria molto importante, fosse una cosa utile. Perché il cinema usa molto il grande schermo e il grande schermo è pieno di cose, e quindi dopo il successo al Festival di Cannes sono stati

0: felici di concederci queste due cose che noi abbiamo richiesto.
1: Tenemos estas opciones. Y ellos mostraron siempre un, más que un interés, sentíamos que les fascinaba la película de verdad, que les movía emocionalmente. Y eso es muy bonito. Y cuando hemos ido ahí a Estados Unidos a hablar con ellos, se les ve que aman la película y que hablarían horas de ella.
0: Sí, poi ha aggiunto, quando abbiamo parlato con loro ci siamo resi conto che amavano la película, in spagnolo il film e la película, quanto noi. Sì, dichiarazioni anche un po' così accomodanti nei confronti di Netflix, però insomma...
2: Una cosa molto triste mi viene in mente, che se uno vuole fare un certo tipo di film produttivamente così impegnativo come La Bolla Negra senza Netflix, ho paura che questo momento...
0: Anche in Spagna si sono dovuti, che posso dirlo, è un cinema più in salute del nostro, è un cinema molto...
3: I film che escono fuori dalla Spagna, insomma, sì, anche negli ultimi anni sono, sì, titoli che
0: anche con registi nuovi come, esatto, questi due ragazzi, come Rodrigo Sorgoyena, appunto, così. Però anche in Spagna, per fare un film così costoso, perché quando lo vedrete vi renderete conto che è un film pieno di roba,
2: tre periodi diversi dal punto
0: costume,
2: di vista storico,
0: ricostruzione, battaglie, perché la guerra civile è mostrata, quindi insomma, e si sono dovuti appunto appoggiare a Netflix,
3: che, come dire, lascia spazio, però anche
2: un mese di sala, lascia, sì, un mese, sì, di, sì, sala, sì, sono stati, esatto, generosi,
3: assolutamente.
2: Lei, eccola.
3: Allora, questa è la sigla di Hollywood Party. Quando arriva la sigla a quest'ora è praticamente
0: si tace,
3: l'auditorium si svuota, cioè non è che si svuota, è pieno, però in sala,
2: invece questo sono tutti la sigla,
3: movimento,
2: è l'ultimo avviso per entrare in sala, esatto. Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, Simone Catania, Javier Calco, Javier Ambrossi, no, poi tutti gli altri registi,
0: no, gli altri
2: salto,
0: magari nei prossimi giorni,
2: Emilio Parisi, Manuel Francisci, Luca Sampaolo, ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza Alberto Crespi e Dario Zonta,
0: Fisio Mulas e anche un certo Claudio De Pasquale,
2: sì, che è sul red carpet da solo,
0: lo stanno fotografando tutti solo.
3: Claudio Delembo solo.
2: Radio 3, ecco,
0: a domani con Hollywood Party.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Anonimi francesi del XIII secolo. Tre composizioni. Pange melus lacrimosum. Andos moi de me. Crux forma penitentiae. Sustinere. Alla clarté qui tout illumina et illuminare. Ensemble vocale e strumentale La Reverdie.

0: Di anonimi francesi del XIII secolo avete ascoltato tre composizioni. Ensemble vocale e strumentale La Reverdy.
1: Richard Strauss. Romanza in fa maggiore per violoncello e orchestra. Thomas Grossenbacher, violoncello. Tonhalle Orchester Zürich, diretta da David Zinmann.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato Romanza in fa maggiore per violoncello e orchestra. Thomas Grossenbacher, violoncello. Tonhalle Orchester Zürich, diretta da David Zinman.
1: Franz Liszt, Tarantella da Supplement, Venezia e Napoli di Année de Pèlerinage, Dossier Manet, Italie. Susanna Bartal, pianoforte.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Tarantella da Supplement Venezia e Napoli di Année de Pèlerinage, Dossier Manet, Italie. Susanna Bartal, pianoforte.
1: Arnold Schönberg, Friede auf Erden, per coro a cappella, opera 13. Coro Südfunk di Stoccarda, diretto da Rupert Huber.

0: Di Arnold Schönberg avete ascoltato Friede auf Erden per coro a cappella, opera 13. Coro Südfunk di Stoccarda, diretto da Rupert Huber. Radio 3 Classica, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Girolamo Fantini, Saltarello detto del Nardi, Crispian, Steele Perkins e Stephen Kevey, trombe, The Parley Instruments, direttore Peter Holman.

0: Di Girolamo Fantini abbiamo ascoltato Saltarello detto del Nardi, Crispian Steele Perkins e Stephen Kevey trombe, The Parley Instruments, direttore Peter Holman.
1: Claude Debussy, due danze per arpa e orchestra d'archi, danza sacra, danza profana, arpista Vera Buddings, orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato due danze per arpa e orchestra d'archi. Arpista Vera Buddings. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.
1: Orazio Bassani. Vergine Bella, madrigale a 5 voci per strumenti. Concerto di viole Labirinto, diretto da Paolo Pandolfo.

Di Orazio Bassani avete ascoltato Vergine Bella, madrigale a 5 voci per strumenti. Concerto di viole Labirinto, diretto da Paolo Pandolfo. Giovanni Mossi, sonata in Mi maggiore per violino e basso continuo, opera 6, numero 5. Adagio cantabile, allegro moderato, sarabanda, giga, minuet. Gabriele Pro, violino. Ensemble Anima e Corpo. Maria Calvo, violoncello. Cristiano Gaudio, clavicembalo. Simone Vallerotonda, arciliuto. Prima registrazione mondiale.

Di Giovanni Mossi abbiamo ascoltato la sonata in Mi maggiore per violino e basso continuo, opera 6, numero 5. Gabriele Pro, violino. Ensemble Anima e Corpo. Maria Calvo, violoncello. Cristiano Gaudio, clavicembalo. Simone Vallerotonda, arciliuto. Prima registrazione mondiale.

Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 15 in Si maggiore per pianoforte e orchestra. K450. Allegro, andante, allegro. Cadenze di Mozart. Claire Wangchi, pianoforte. Mozarteum Orchester Salzburg. Howard Griffiths, direzione.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto numero 15 in si maggiore per pianoforte e orchestra, K450, cadenze di Mozart. Claire Wang-Chi, pianoforte. Mozarteum Orchester Salzburg. Howard Griffiths, direzione.
1: Hector Berlioz, Les Nuits d'été. 6 melodie con piccola orchestra, opera 7, da Poème de Théophile Gautier. Villanelle, Les Spectres de la Rose. Sur les lagunes, Lamento, Absence. Au cimetière, Clair de Lune. L'île inconnue. Stéphane Degout, baritono. Orchestra Les Siècles, François Xavier Roth, direttore.

0: Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Le Nuits d'été, 6 melodie con piccola orchestra, opera 7, da poème di Théophile Gautier. Stéphane Degout, baritono, orchestra Le Siècle, François Xavier Roth, direttore.
1: Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 7 in do diesis minore, opera 131. Moderato, allegretto, allegro, andante espressivo, vivace, moderato, marcato. Berliner Philharmoniker, Seiichi Ozawa, direttore.

0: Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 7 in Do diesis minore, opera 131. Berliner Philharmonica, Seiichi Ozawa, direttore.
1: Joseph Haydn, quartetto in Do maggiore per archi, opera 50, numero 2, Hoboken terzo, numero 45. Vivace, adagio cantabile, minuetto e trio. Finale, vivace assai. Quartetto d'archi de London Haydn, Catherine Manson e Michael Gurievich, violini, James Boyd, viola, Jonathan Manson, violoncello.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Quartetto in Do maggiore per archi, opera 50 numero 2, Oboken terzo numero 45. Quartetto d'archi de London Haydn, Catherine Manson e Michael Gurievich, violini, James Boyd, viola, Jonathan Manson, violoncello.
1: Dmitri Shostakovich, concerto numero 2 in fa maggiore per pianoforte e orchestra, opera 102. Allegro, andante, allegro. Simon Trpčeski, pianoforte. Janáček Filharmonic Ostrava, diretta da Christian Mechelaru.

0: Guten Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Brenner Autobahn in Richtung Norden gibt es abschnittsweise zwischen Bozen Süd und Klausen und zwischen Sterzing und dem Brenner. Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung und wegen der aktuellen Verkehrsregelung auf der Lueckbrücke. In Richtung Süden gibt es abschnittsweise zwischen Sterzing und Bozen Nord Lkw-Stau wegen Arbeiten. Kommen Sie gut voran.
1: RAI Ladinia. Notiziar.
2: Alle mesa los dos domis di all'ora del notiziar la ding in cojubia kinas d'ottobre un bun domis di adiccanc che iascutai su una buona edizione de casta mesura di informazioni, attualite e approfondimanc d'antarater cun kis argumanc. Il consai provincial del Sud Tirol Oschmendri, Jori d'elicotteri del Tamp Lade in Antola consiaduzep Noglor toge l'oblianza d'una registrazione del DNA por chans. Il guest pass del Sud Tirol in premier a Roma e oducei su una romana buona noela al Papa Tivara Bung, do l'operazione ai Fia Blanche. I baiung spoince la fassa Coup ca feste Gesù cante trant'agni, moince del liang strand d'antar soccurs erpizzada. E in ultima, nodlada alles noeles dal mondo del sport plavisa con les novites dalla Alps Hockey League moince dalla Coppa del Mondo de Ski Alpin. De case de datar news abaien cutl notiziar la ding, moi giunta in proia e metung man con la politica locala. Jori cun elicotteri til tamplade ol cun sae provincial limite. De fate nia proena legge audanza di Varc. Il guern provincial desporte dant na mozion til parlament che prevaiga dati surandelos competenzas alla provincia da mate ad esposizion i posts da arsi por elicotteri. La legge audanza di Varc è lince preudium punt che proibi jori til tamplade terayungs sota sconanza che tomas sota les competenzas por l'ambient la provincia. Motocascage Vagnol Belle Laure Fora vala dit il presidente della provincia Arno Kompatscher. Il punto che tratta la competenza per i post da terrage e alla fine a proe all'unanimità con sei provincial. I romagnunt con sei provincial per un altro argomento. Alexia Grossines reporta.
3: Il consigliere provinciale della SVP, Sepp Nogler, vuole oggi l'obbligazione di registrazione del DNA per i chans per cashfing al presentante Zanni di legge del Consiglio provinciale. I patroni di chans che abbiano registrato il DNA di sitir da saggiate zrucchi soldi che appaiaite. Nogler fece conto una somma di 850.000 euro d'andute da appaia zrucchi. Il non aveva alcuna intenzione di mettere su un'altra cauta sui chans. La proposta di Nogler venne sostenuta anche dall'assessore provinciale all'agricoltura Luis Walcher e dal consigliere Andreas Colli. L'obbligazione di registrare il DNA fava unita data pro dal consiglio provinciale da 7 anni, ma mi puoi patrons de chance fava unita da questa obbligazione. Da un anno, io ora di calnia passata la proposta dell'assessore Walcher di una cauta su ogni chance.
2: Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNEL, ha in ira Roma de fora il premio Impatto, pest con calcalva in premier proiec sostenibili. Dante i proiec premia e l'ince ciò che annunziati i titoli il Südtirol Guest Pass. Martina Rier con i details.
4: Unian premiaia il CNEL proiec che ha una fazione positiva sulla sostenibilità e la vita della comunanza locale. Fat per questa quinta edizione del concorso nazionale a 61 imprese, 40 organizzazioni volontariat e 6 amministrazioni pubbliche. La categoria delle amministrazioni pubbliche è l'unipremia il Südtirol Guest Pass della provincia. Il pesce è motivato con l'apprigiamento per una scomanciativa che con l'aia mobilità sostenibile, turismo e qualità di vita, trasciando la mobilità pubblica e l'offerta turistica. Auzza ora è l'unità tra l'altro il finanziamento del sistema. L'anno 2025 è il tresel guest pass unitratito 20 milioni di euro che è unico investito nella mobilità pubblica. L'onoranza è unita saurandata dal presidente del CNEL Renato Brunetta all'assessore provinciale per la mobilità Daniel Alfreider. Sono scialdi contenti che questo progetto venga a prigia a livello nazionale, nci Alfreider, che non motiva a ginant su questa strada. Bele de Merz de Castan e il Südtirol Guest Pass uni premia della Commissione Europeica che comiore progetto di mobilità europeica.
2: I romani un moment, c'è a Roma per la sanità del Papa. Papa Leo XIV su il trud la varigion dell'operazione ai fla via Blanche su dottors dice che il sermat de botta. La varigion va do plan e diceva l'urse valga mia bugn. D'antire il Papa ni operet la clinica Gemelli de Roma. Al tieni tut fora un gruppo e i dottors alla scelsa vai cara se tratta d'un tumor. C'è una che sarà la terapia nel nia c'è mogni la scelsa vai. Mo la dot le informazioni d'ang man e Leo XIV Gimbele Luvesse e Espazire fora por ospedal e a Ince Beletini Namassa. Il segretario generale del Parlamento europeo, Alessandro Chiocchetti, a Cefel Pest più alt della provincia autonoma de Trent, Valentina Redolfi nos dice de più.
5: Le legua de San Venceslao e le appunti in la più alta onorificenza data fora dalla provincia autonoma de Trent. La consegna alla Dina Alessandro Chiocchetti la gevenuda consegneda della SPAC Building a Bruxelles dal presidente del Consiglio Provinciale de Trent, Claudio Soini. Alessandro Chiocchetti le venu cernù perché che senta din Trentin, la din, che la una delle incerie amministrative più importanti sdaite dall'istituzione dell'Unione Europea, che è la del segretario generale del Parlamento Europeo. La consegna è stata in una visita della delegazione di Politics Trentins del Belgio per visitare appunto la mostra delle fotografie dedicate al Cide De Gasperi. Il presidente Soini la spiega che le venu Cernu Chiocchetti della delegazione di Politics Trentins del Belgio per visitare appunto la mostra delle fotografie dedicate al Cide De Gasperi. Il presidente Soini la spiega che le venu Cernu Chiocchetti della premia numero 46

0: Europea na Putin l'aite de se en scenarii politici de parti. La spiega la reforma per potenziare l'inceria legislativa e il controllo sulla Commissione Europea e la regione ence de intelligenza artificiale e dell'importanza di partiti politici tradizionali. Chiocchetti la enci critica il sistema lite italiano per la litazione europea, la dit che il penalizia la rappresentanza locale e la continuità di l'urieres di eurodeputati.
1: Ignun zanja bajid la cordanza nuja che nuda so scritta d'antor polizia de state e organisms la provincia de Trant. L'obiettivo è calda aumente la sicurezza.
0: L'Ispettorato delle Scuole della Provincia d'Estat e TSM Trentino School of Management ha sottoscritto una convenzione strategica per smaurare la sicurezza a Samont e migliorare la competenza del personale della provincia autonoma di Trent. L'accordanza mira a qualificare i dipendenti provinciali e gli enti colleghi che lavorano nel contesto da Mont Senestres, tra il barato di conoscenze e l'esperienza sul campo, se vuole manere fuori una maggiore cultura della prevenzione e della percacenza di soccorso. L'accordanza l'è venuta sottoscritta da Francesco Barone, presidente di TSM, e da Stefano Valeri, direttore del Centro Addestramento Alpino della Polizia d'Estate de Moena. La collaborazione la muda l'esperienza operativa della Polizia te percorso di formazione strutturale e permanente. I corsi prevedui dalla Convenzione e Reverda 5 aree principali. Progressione al veis di ruves con tecniche di movimento di ambienti di ruves o gacei, tanti stacchi d'inverno. Soccorso i portoes con tecniche di ski alpine e gestione della sicurezza di compresori da ski, prum soccorso con abilitazione della dora di defibrillatore DAE per il personale non sanitario. L'uriere se naut con la formazione per inciarie e supervisore che i dovra sistemi di access e posizionamento con la FUNS. Aggiornamenti specifici con le altre attività leades alla competenza alpine del Center de Moena.
1: I passung segna d'altres nuiles d'attualità.
2: La provincia fece conto con una diminuzione di milioni di euro per il prossimo anno del tome di Mezzlacuta sul l'auto. Alla do del presidente della provincia, Arno Kompacher, ne messa scastacuta ni ogni più paiada per 100.000 auti e circa 30.000 motors. Casportas parano smendrimente di 15 milioni di euro di entrate. Por impo, ores la provincia met la pratica casta mosura, scritto il presidente della provincia, no compacer, la risposta in interrogazione della consedu provincial Andreas Leiter Reber. La somma che nisa manche nis spo compensada dalla stat.
3: I davanie sta Südtirol, jet la mesaria del Wind per cento plu hautschkettel Trentin, ca jal daudan an rescida del Limps, i daci unic calculesung la base del prodotto interno lordo mesan pro capite. Dann rischida mostrance su, chi contraccia temp determinai e gic su del 15% di ultimi 4 anni. Contraccia laura temp indetermina e all'incontra gic zruc del 7%. Gita su jan schla cumpaida di contraccia laura part-time.
1: Da in che kines d'ottobre inand po dütsch kike al dart da man edo online la retüda por les kertes da jikungi ski dolomiti superski cumprade sitetles sajungs passades el site en que dangmis debele suracharie.
0: La promozione la è da una questione legale, una accordanza con l'antitrust, che la perveita puntin stanziamento di 30 milioni di euro da perdere il consorzio di impianti portamonti su Peschi Dolomites per se sparaniere le sanzioni amministrative. A causa della grande domanda sul sito in che da domani le sa soracciarea, i consumatori spel domani il rimborso o rebas per i ski pas compreite della stagione 2022-23, 23-24, 24-25. La mettumana puntin già in che da domani e la gira in ant finché anche non sarà più soldi a disposizione. I consumatori che per aer accesso alla promozione e per cener ante due modalità di risarcimento, aer en rembourse del 20% di soldi spenui o aer na cedola del 30% della spesa a Buda e tre segni per comprare item skipas che stanti comprensories. Per fare domanda demo chi che han skippas per un sol comprensorie che erta de val da 1 a 31 dis. I comprensories le Ampez, Plan de Corone, Saltabadia, Gardena, Mondesous, Fasa Charesa, Lusia, Saint Pellegrin, Reba Marmoleda, Tre Cime, Fiem Oberegen, Saint Martin Rolle, Kitschberg, Jochtal Bressanone e Ciuita. Non è possibile domandare rebas o rembors per chi che ha schipas stagione e tesseres dolomiti super ski, schipas di questa stagione 2025 o altre categorie di esche tessere fidelity o biglietti de band. Se per domandare tras internet, geve gir dole.

0: Instruktions sul sit sviluppada da Dolomiti Superski, le d'oblianza in Jean Terre na proa che se ha comprato schipas i tre segni o la documentazione che certifica il possesso de schipas.
1: Il non è fuori da Pluto Sud Tirol che affitta via quattro immagini per un tempo corto tra la piattaforma web di Airbnb. Da agosto c'è un'irregistrazione più del 20% in confronto con l'agosto dell'anno passato, che già da una riuscita dell'Associazione Nazionale di Hotelieres Federalberghi. Pluavisa è l'unico computato d'agosto 9.350 in serata su Airbnb per affittare quattro immagini del raion della provincia di Bolzano. Computato è l'anciunì profit di Josh che Piet Alberg il 9 me 74 e che vuol dire che da in serata su Airbnb il professionista che Piet Alberg per conto da altri patroni di Casa de France dove è il perché l'organizzazione specializzata del settore che si mette dentro da una an aperta vanno si genera concorrenza di confronto la struttura del via commerciale dall'altra aperta riesce domande da via che sono questioni in che sito che cala la disponibilità del via per chi sta tutto l'anno da aperta l'organizzazione provinciale di hotelieres HGV vanno il bel d'ampezzinca da manda controllo più sciorfs sono i quartieri la maggiore che vanno affittate per tempo scurci.
2: Nasciuta era danda l'autonomia e alle istituzioni importanti a livello economico, ma anche a livello di coesione sociale. Dodan Nandes comincia a dire alla cooperativa di fascia Mutuagi una gran festa puzza per suo compleanno di 130 anni.
0: Le Rai Vinde Fire del 1896 che anche a Saint-Jean nasce la prima cooperativa te fascia in stadi a Pozza le venu fat festa coi soci per confermer el fon le am sociale economic con la comunanza, sentione il presidente Norbert Bernard.
3: 130 anni di Fassa Coop sul territorio e non so val, penso che possono essere stolti di far parte di questa bella comunità. Nasui in un periodo mingo il grievo, che non era di storì, era alla fine della giornata. Noi abbiamo una gran responsabilità di portare in avanti chi svalora che ha via via con tre i preves che ha fondato Fassa Coop insieme agli altri soci.
0: La cooperativa di Saint-Jean è nasciuta de fat l'andò la cooperazione trentina. Il presidente della provincia, Maurizio Fugatti, in stadia Pozza, la sottrisa des che la Fassa Coop è nasciuta dante l'istituzione dell'autonomia e dante della veres. Chiest vuol dire che la tessiesse di valore sa la base dell'autogoverno del territorio e per il territorio.
3: I attaccati portare avanti i valori che Fassa Coop ha sempre avuto, ma che cognonge metterete per le generazioni del davenir.
0: La celebrazione le si scomenzate senza sabato sera con un spettacolo di teatro di buon temponi da vedere a mo' di chi sdì su YouTube e le sesite sinante in domenica con la messa, de fileda della bandes e di groppes de folklore e i discorsi dell'autoritedes. Le vignuozza fora in cei numeres della cooperativa che anche la d'ombra passa a 2000 soci, la gestes 5 cooperative sul territorio, un Eurospin e la Gran Senta Saint-Jean. Il 2025 si assera su con belle che 38 milioni di euro di guadagni di mercanzia venuta e 400 mila euro di utol. La 130 dependenti fish e la rua sua 180 tessagion. Te l'ultimo anno l'ha fatto fora 3 milioni di euro ante il rebas ai soci contributi per il volontariato e per comprare prodotti dal post. La comunanza della Val e il Davenir le al center di obiettivi del Consiglio, Norbert Bernard.
3: Il nostro intento sul territorio è che si sta a fare le robe insieme, di tenere ad un, di fare miesche podon per il bene dei soci, ma soprattutto di impiantare a chi che venirà, quindi ai giovani della nostra generazione. Il bel è l'importanza di stare insieme, di fare le robe insieme, di fare le robe per gli altri e di lurare per il bene comune di tutta la nostra valle.
0: Così da Norbert Bernard, presidente della cooperativa di Saint-Jean.
2: Io sono plata e non alle nuove dal mondo del sport, ma tu manco il hockey e la Alps Hockey League.
4: La Alps Hockey League, je tram durch Quadras Ladinas in schnurten Panier des Sunglacha. Le Hockey Club Gardaina joge an Chaza contra i Viptal Broncos. N tanke al Gardaina an Sada per al Premier de Costa Sajong vanchuna partida doi temps reguläres, nati butla ai Broncos in kina monat nia. La Squadra je ma fort laur de resolver vel question burocratica kung si juga daures, velung je tuma ora per jongs de sanita. Purum posa spürten til Pranivas in Jurg Kumbatu, al manco celang de reviers alla sajon passeda, u la calang contedas i forstates ricas de goi. La partida scomancia da mesa la nuof. Il cortina l'incontra mossa slaudai ora da chiesa con l'Asiago. Asiago cama tu mangrat bang il campionat, ntanca jam pezzangs ad ossies partites da vagname trai ponch.
2: La Federazione Italiana del Sport da d'Invern Fisia nomina le atlete e gli atleti che facciano para per le gare di Daurida di questa stagione Coppa del Mondo a Sölden.
1: Undes sarà l'atleta Sazzurra al start del slalom gigante il 24 d'ottobre sul glacier di Rettenbach. Tanto che questa stagione Trocker, campionessa del Mondo Juniores, né alle prone sarà Federica Brignone e Sofia Goggia, ma facciano una per Marta Bassino, come su saute tutta la stagione passata da Savai Fatmel. Praiai che gareggerà a Sölden il 25 d'ottobre il set atleta Azzurri al start. Alex Finazzar, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Luca De Alibrandini, Simon Talacci e Tobias Kaschlunger. Chi disse che la squadra azzurra di ai a Salone d'Antor Sölden e Pitztal, dank l'Eiles Azzurra Salone d'Antor Sölden e Schnals.
2: E Chiara Mazzel, Emanuel Peratoner de Boriada Ince con René De Silvestro e da altri campions paralimpics dell'Italia a ciafena medaglia de merit sportif a Roma.
0: I tre atleti ladini si è venuti celebri ante i protagonisti della cerimonia di collari d'oro al merit sportif stata in lunedì 6 d'audios di ottobre al centro di preparazione olimpica Giulio Onesti a Roma. Che spremi è il gevendata ai campions che ha dato lustra alla teglia e ince ai campions paralimpics che si avadagna medaglia se risultati denunzec l'inverno passa a Milan Cortina 2026. All'evento era il ministro del sport Andrea Abodi, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il presidente del Comitato Italiano Paralimpic Mario Giugno De Sanctis. Di premier Paralympics l'era Chiara Mazzel e si avvida Nicola Cotti Cottini, Emanuel Peratoner dalla Ion, René De Silvestro con Leames Ampezzegn, Giacomo Bertaglioni da Ciavalese con si avvida Andrea Ravelli e Jacopo Lucchini. L'era Enci Atlet Olympics della desvaliva disciplines Andrea Wetter, Marion Oberhofer, Simon Kainzwalder e Emanuel Rieder, Federica Brignone, Lisa Vittozzi e Simone De Romedis.
2: In un abbaie di Liang Sterk che è d'antar arpizzaduse soccurs d'amunt. D'anda Valdis sa binei volontars delle stazioni del soccurs d'amunt della raiun tutite dall'aiuto alpina Ciampedel. E sendo un'e por una gara d'arpizzada sportiva.
0: La palestra della rampineda sportiva Adel a Ciampedel in sabato 10 ottobre le venue indrezzata a Gareseda Anter Volontadives, Ducchi del Soccorso da Mont, l'indrezz dell'estate della stazione del Soccorso da Mont Autofassa del Val de Fassa Climbing. Tutto il tornoio le dedicagino come li figura storica del Soccorso da Mont de Fassa e tenuta la Valeres Ladines. Sention Mario Prino da Ciampedel, rampinador e soccorridor, e ne spiega tutto.
5: L'estate molto bella, l'estate la seconda appuntamento. E il primo appuntamento l'era verde de Mop, che non sa nella che gira a finire una verde Mo alle quattro valle Ladines, d'intorno al Sela. E invece, dopo un giorno regionassore, hanno detto perché no, visto che Gino era proprio stato il fondatore dell'aiuto alpin, perché no averselo magari a tutte le stazioni dell'aiuto alpin.
0: Per essere la prima edizione, l'estate una buona partecipazione.
5: Si sta presentando le stazioni di Tires e di Sciusi in più, e adesso le donne di Doiende replicano e di fare una bella roba. E a GP Serben fosse bello averlo proprio a tutta l'Italia e fare proprio zecche di mingo di più grandi, in modo che da portare a mo più specificata la memoria di Gino Comelli.
0: Con questo noi ven confermare Enche le AMS per dire automatic anter chi che va a Crepes e chi che da po' va a fare Enche il suo corridor. A Ciampedel le nafosina detta l'Enche per la rampineda sportiva, Prinot conferma e le AM con l'aiuto alpin.
5: Che schiole, le una roba molto bella, ence, avendo ence questa struttura che ho aperta a Duci Beach della Val e non demo. E noi abbiamo una bella convenzione con il Soccorso da Mont, Autofascia, Center Fascia e Moena, aperta a Duci Soccorritores, in modo che potesse venire chi ho a si accedere a gratis, anche i vel. E che schiosa vedo che le muglie dei giugni, specie che gli ultimi due anni ci sono a fare le selezioni per venire a far parte del Soccorso da Mont.
0: Che le amel ven confermare è da Stefan Stufle, certificatore, atleta, insegnante e componente del Soccorso.
6: Questa valle des Ladines è proprio un gran problema di legame tra Kekwa Krap e il soccorso. E quello è un bel, anche la Gardena è proprio un rumore di giovani che è proprio la uoia di noi, della nostra gruppa di soccorsi e di PEA. E quello è bel.
0: Sull'argomento, un domani fuori, c'è un di atletica che è aperta la gara Gedensta di Martin De Iori da Gardena.
7: Così forse è bello, ma non dom, diciamo, la comunità che ha una passione, non sono tutti già a crep, non sono tutti già in soccorso, che sono qui in Ancontera, la posso cambiare idee, perché qualcosa è bello, e sono vivuti la nostra passione alla grande.
0: Vigne squadra Sebina già da domani la gara Gede se venute spartite ante Eles, under 50 e over 50. I migliori di chi sotto i 50 è stato Gregory Fosco da Fassa, il e Martin De Iori, Irwes son la via top e demo Fosco però il Giammettù de manco. Della Eles avven Giorgia Felicetti da Ciampedel, la Sention.
8: Una giornata veramente bella, le due ienche aspettano in Dodanef questa giornata e ni è stata una bellissima giornata, duccia dumma e c'è una bella gara zeda. Siamo molto contenti e stolci di chi che nostra valeda, di Nef la Pelneder con nostra bella struttura da rampineda e c'è che molto esente le altre valede se sei venuto qui per passare una bella giornata a Lucia insieme.
0: E di atleti sono le cinquantenne, il miglior è stato il 14 Stefan Stufflesser.
6: Il bel steadum ebbene dentro la squadra di soccorso la mia della Ladina ma lì di tutto l'aiuto alpino di tutto diciamo di tutta la gruppa e che c'è poi il bel e anche c'è un ricordo di Nogino
0: della garesera della squadra al quarto posto la squadra da Sous al terzo che era da Gardena secondo la squadra da Fassa e per un posto per la squadra da Tires sention Hanna Raffainer a Pontin da Tires.
9: Ich glaube wir sind eigentlich ganz überrascht dass wir jetzt Erste geworden sein und wir haben das so ein bisschen als Spaß eigentlich umgesehen mal mitzutieren und ja dann sind die anderen halt alle Erste gekommen und wir zum Schluss und ja sind wir Erste geworden.
0: A ricordare Gino Comelli invece sia femmina Rosalba che ha aperto la premiazione.
10: Ma sapevo molto bene partecipare perché si ricorda di Gino che l'ha fatto una vita per l'aiuto alpino e per il soccorso. Sono proprio contenta.
0: Cosita Rosalba Comelli.
2: Le informazioni e manifestazioni di educazione sessuale di Mittags e Mittungs non varano in la biblioteca Tresel Gruber a Santa Cristina. Per genitori che hanno mai indritto la scolina e la scuola, vanno il pite in laboratorio con la referenta Christa Blank. Al d'ora da mesa le sotte da Sara Cina mesa le dias.
4: La Lia del Teatro da Selva invia alla rappresentazione del pezzo dal titolo Dinner für Spinner, una commedia di Francis Weber, cianceda la rosnida tudosha da Peter Gilbert e Ursula Lin. La regia è di Igor Demetz. Pranaccia in particolare s'ancontl d'uni sort de personaggi stravaganti, il gratan bel sozzaura o la calafin ne sa plu de goni da di chi che tolpra il cul chi. Il teatro va portando la casa della cultura da Selva, ma in venerdì ai 6, mercoledì ai 21 e sada ai 24 d'ottobre, fuori da mese la nuova da sera, in domenica ai 8 d'ottobre della 5 domsti. Certo, stangora è da già detto l'ufficio della Lia del Turismo da Selva, numero di telefono 0471 stanzit stand 900.
11: Il bait della Eves de Ronc, l'Amazon di Fassin, vil der vita neva al veie manufat de Fassa. L'inaudazione la saran vender 6 di ottobre dalle scatter domesdi del Museo Ladin. Il l'urier de restaure del bait della Eves, le Feni, il manufat con la faceda de scandoles e decorazioni cromatiche tradizionelles, diventerà l'enema de la neva sezion del Museo Ladin alla Verta, a Pontin il vidor della Eves. La scomenzativa nas dan l'urier de collaborazione ante l'Amazon di Fassegn, la Fondazione Edmund Mack, l'Associazione de Arlevadores de Eves de Fasse de Fiem, il Servise OPOP della provincia de Trent e la Sorintendenza per i Bens Culturei. La scontreda avrà un momento di confronto dei laboratori e savertes alla comunanza ai Arleva Eves e a Passionè, pisedes per regoer storie, testimonianze e idee che servirà a programmare le scommenzative del davenir e a valorizzare che snev ben comune. Con che progetto fa appello a dirla sia su un argomento fondamentale per l'ecosistema a livello mondiale? Lugasuti prende longe la senta dell'Istituto del Museo Ladin de Fassa. Il vidor della Eve sarà un percorso didattico e botanico adottato ince de scienze locali e coltivazioni tradizionali. Tolan indossò una pratica storica fondamentale per l'economia rurale della Val e la fasando inter un laboratorio multidisciplinare vif.
4: Il comune di Santa Cristina le corda cogliete in ora attivo il servizio DigiPoint. Il vandant l'autor pita assistenza de band per matragi servizio digitei coco speed, la carta d'identità elettronica, pago pa e mai civis. Il servizio van pita la biblioteca Tresl Gruber a Santa Cristina uniscondo miercoledì. La prossima data sia ai 21 d'ottobre, ai 4 de novembre e ai 12 de novembre, for da mesa la nuov da domani king la 12. Stamsti. Lieta Bujang se la scena tessu, sung la plata Digital Now de la provincia, per telefon Damsti al numero 0471 Stantnuf 2032. Per giappe assistenza per la prenotazione online jelen cemesung git l'uffizio del turismo de Santa Cristina Antonio Rars de Giaurida.
2: Un'informazione per tutti appassionati, vinca sta fin l'edem a Vagnolin Dometio agi il simposium Top Wine, so insomma, sa spordù.
0: Herrua che stan a sia 26esima edizione e la seguita essere un successo, le la degustazione de vins all'auta simposio Top Wine 2050 su sa spordoi. La vena indrezzeda che stan in sabato 17 di ottobre sarà cevenes de produzione de vins dal Trentin Sittirol, Irpignat, la Campania, Toscana e Francia. L'evento da Velcan il Tolitense una esperienza masterclass in vender ai 6 di ottobre dalla 2 del mesdì e sommelier Ladin Roberto Anesi il farà conoscere il consorzio di tutela di vins dell'Irpigna. Il biglietto costa 85 euro per il simposio e 60 per la masterclass. Le ite doi viaggi scuola forena 2 e la prenotazione la è di obblianza sul sito Val di Fassa Lift.
2: E in lunasche vagni matelmante mareo l'edema della sanità. La prima sera è dedicata alle stammes e a cicche ares feix con nos. Sono il programma il Namaz a Torona con il dottor Alberto De Giorgis, esperto di psichiatria e psicoterapeuta Balzang, Dorotea Passler, una persona che è stata attoccata e che è accompagnata da sanitara, spo Günther Pleichner, presidente della Lia Ariadne e Thomas Karleker, surastante della Lia Lichtung. La moderazione di Diego Clara e l'appuntamento per il lunedì dalle 8 da sera del salf della Casa Raiffeisen a Alplan. L'edema della sanità va spoinante il mertes con un referat di Sofia Verdick del salf della manifestazione Sarina o la caranung va della sanità che matman con la contentazza e le sligrazze da Vignide. Il mercoledì ai 21 d'ottobre non va a spod la sicurezza online di hacking, social media e intelligenza artificiale del salf della manifestazione a la pli de mareo e la giubia 22 d'ottobre il spol mobbing til center col reconnasce col capi e co reagi e cash a al plan de mareo. E la sonciamo al Savaina Sopoltura.
4: Lie morta a Santa Cristina l'età de 95 anni Emma Musner vai du a rungaldir. Il van vedlan gnuot dalla ot de liege de Santa Cristina. La sepultura è domang venerdì da mese la trai domsdì vor de liege de Santa Cristina.
2: E al mangio c'è una odlada le previsioni del tempo, una pressione alta determina i attrezzi, c'è molto tempo e porta però a condizioni stabili. I meteorologi prevegano di sorelle con un valgun bancio di niore in domani. Le temperature da in domani, donna domani fresca con valori d'antar 2 e 7 de gra, mostra il termometro per il desso e valori d'antar 15 e 18 de gra di paese della Ladinia. Ince per la fin l'edma il valgamia de buones noiles. Dal notiziare Kajdut Aaron Schrott, ma dena magna compagnie pro la tecnica, pro il microfono, vi saluta Jasmin Ferdig con laudanza d'un bel domisdì.
12: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Elisabeth Pachteli.
13: Durch den Einsturz einer Decke werden in Lana mehrere Personen verletzt. Die Staatsanwaltschaft Bozen hat Ermittlungen zur Zerschlagung eines Schmugglerrings geleitet. Das Wetter, Sonne und Schleierwolken bei 19 bis 22 Grad. Auf der Baustelle eines Betriebsgebäudes in Lana ist eine Decke eingestürzt. Nach ersten Informationen wurden im Gewerbegebiet mindestens 5 Personen verletzt. 2 von ihnen sind schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr. Sie wurden in die Krankenhäuser Meran und Bozen gebracht. Zu dem Einsturz der frisch gegossenen Decke kam es kurz vor Mittag. Mehrere Notärzte waren am Unglücksort. 2 Hubschrauber und mehrere Rettungswagen des Weißen Kreuzes standen im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Lana rückte an, die Carabinieri ermitteln. In Südtirol sollen Freizeitflüge mit Hubschraubern verboten werden. Der Landtag genehmigte einen entsprechenden Begehrensantrag der Grünen. Die Landesregierung soll nun durch einen Antrag im Parlament die Zuständigkeit für die Ausweisung von Hubschrauberlandeplätzen einfordern. An einem Gesetz, das Flüge in geschützten Zonen verbietet, arbeite man bereits, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bozen haben zur Zerschlagung eines Schmugglerrings geführt. Die Carabinieri von Trient stellten 400.000 Dosen Anabolika und Betäubungsmittel sicher. Sie waren in Verpackungen versteckt, die wie Spielzeug, Kosmetik oder Haushaltsprodukte aussahen. Der geschätzte Verkaufswert liegt bei mehr als 30 Millionen Euro. Signa-Gründer René Benko hat am Vormittag das Innsbrucker Gefängnis verlassen. Er wechselte in den elektronisch überwachten Hausarrest. Gestern hatte das Landesgericht Innsbruck den Antrag auf Fußfessel genehmigt. Benkos Verteidiger hatte diesen Antrag unter anderem damit begründet, dass sich sein Mandant so besser auf anstehende Verfahren vorbereiten könne. Im Schwarzen Meer ist erneut ein Feuer auf einem Handelsschiff ausgebrochen. Bei dem Zwischenfall vor der Küste Rumäniens konnten 4 Seeleute gerettet werden, 8 werden noch vermisst. Eine Lösch- und Rettungsaktion sei im Gang, teilte die lokale Schifffahrtsbehörde mit. Die Besatzungen anderer Schiffe in der Nähe berichteten von einem Drohnenangriff auf das in Brand gesetzte Schiff. Der Hoteliers- und Gastwirteverband sieht im Anstieg der Kurzzeitvermietung in Südtirol eine zunehmende Professionalisierung dieses Gewerbes. Hinter vielen Airbnb-Inseraten würden professionelle Vermieter stecken, die Unterkünfte von unterschiedlichen Eigentümern verwalten, sagte HGV-Direktor Raphael Mooswalder zu Rai Südtirol. Dem italienischen Hotelierverband Federalberghi zufolge stieg die Kurzzeitvermietung in Südtirol im August im Jahresvergleich um 20% an. Der Skiverbund Dolomiti Superski hat mit der teilweisen Erstattung von Kosten für Skipässe begonnen. Seit heute kann ein entsprechender Antrag online eingereicht werden. Wegen des großen Ansturms ist das Portal überlastet. Zu dieser Aktion verpflichtete sich der Skiverbund nach Ermittlungen der Wettbewerbsbehörde. Diese hatte dem Verbund Preisabsprachen vorgeworfen. Betroffen waren Pässe für einzelne Skigebiete, Saisonpässe waren nicht betroffen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter rheinnews.bz.it. Das Wetter. Am Nachmittag geht es mit einer Mischung aus etwas Sonne und einigen dichteren Schleierwolken weiter. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 19 bis 22 Grad. Morgen Freitag scheint verbreitet die Sonne. Am Himmel zeigen sich nur ein paar hohe Wolkenfelder. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
14: Guten Nachmittag wünscht Manuel Scutellaro aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner Autobahn kommt es wegen Bauarbeiten und der aktuellen Verkehrsregelung auf der Lueckbrücke zu Kolonnenverkehr und Lkw-Stau, und zwar in Richtung Norden zwischen Bozen Süd und Klausen sowie zwischen Sterzing und dem Brenner und in Richtung Süden abschnittsweise zwischen Sterzing und Bozen Nord. Ausweichen geht zwar über die Brenner Staatsstraße, haben Sie aber auch dort Geduld und fahren Sie vorsichtig. Gute Fahrt!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alles Gute, das sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Dla Rai Ladinia diçkanči na buona sera i na buona dizum pa noš notiziar seral. Le Conseil provincial i dis de no al eli turism, en que al approuvé la proposta de limiter i jori turistics, de plunes dis Alexia Grossi.
3: La Juni data auta sua l'unanimità con 234 consiglieri scadit de sci. La proposta portè da itet Conseil provincial dai Varc. Bella d'anman dal vestre una proposta de legge al d'or, laureta ora dana gruppa della ormetù da su apposta. La limitazions di joi turistics al fin de jmendri la fuore supermont a bang di cittadins mancia la natura. Las pudas advente legge mocca chauton rat al president la provincia Arno Compacher. Tleriel que la limitazions nun ira ni a valai per l'eli soccors i per i trup servizes com faccia li danque con il joler. Do anni che la provincia non ha potuto muovere, già che ti manciava la competenza per mettere in ram all'eliturismo, senza mudare la situazione. Tres la riforma del statuto d'autonomia, che ti dà alla provincia la competenza sull'ambiente, e il mese per me i troppi giolri che mai una persona mi per plagiare.
1: Il Consiglio provinciale ha anche avuto una discussione paradossale. La Consiglio dell'SVP si è inoltre rapportata la proposta di togliere l'obbligo di registrazione del DNA dai chance. L'obbligo è a una mettura sudante se tanto in proposta di Arnold Schuller dal medemo partì. Una parte dei proprietari dai chance ha fatto la registrazione di scoscrittante. A chi i dessi soldi non è retus, la somma è in circa 850.000 euro. Trecce nell'andere non ha fatto la provincia ne roas non do con controlli e multes. In più è la questione dei tre chance di turisti, che è la provincia, sempre che la proposta di togliere la norma. E la decisione che farà bicato storico viene messa sotto sconanza unione e viene tagliata non più tutta la giunta provinciale, ma dai beni culturali. Questo è standard internazionale, in cui l'assessore Filippacha ha motivato la sua proposta, che non è approvata. Proprietario di Frabicac ha dato una decisione di Aurela Trontadis da contestare la decisione, che va in direzione alla giunta provinciale. La decisione dei beni culturali non era in direzione alla Dorea Hammer annullata, ma è quasi decezione. E dan con nanta schiadusle dert che le Dolomiti Superski i retina perte dal pris de cer schipas compris de sajuns passades. Le dert da c'è fizzeruc na perte al pris dal schipas a chi qua compri te un dai dodes rajuns da Dolomiti Superski in schipas por un rajun singul de la validità da un a 31 dist le sajuns 2022-23, 23-24 e 24-25. An po' c'è fere tu direttamente le 20% de cican a spenu o in dire c'è fin rebasta al 30% dal pris paies an compra in do un schipas. Dal schipas por le rajung entier e por la sajung entiera e le datres categorie de kertes ne venil retu nia. La domanda è da fa online, die che tanch le fisch e le sit web dal Dolomiti Superski der pegert la gestion de les domandes. De junte e li documents de pagamenti de la kerta e la proa con e proprietars dal schipas. Le consorzi dal Dolomiti Superski mette a disposizione 30 milioni di euro por nia che fin strauf dall'antitrust, l'autorità por la concorrenza. Questa ha fatto ingrescire sulla venuta de schipas da perte dal Dolomiti Superski. In Nier è un audito al Liceo Artistico di Pozzo la mostra dedicata alle Dolomites, la geologia della Mare Evea, de più da Margherita De Tomas.
4: Una mostra scientifica della Fondazione Dolomites UNESCO. Tel percorso espositivo ven contà la geologia della Crepes Dolomitanes, una mostra didattica che vel fare un viaggio del tempo e che lei do a Roderte in Nefra Jons riconosciui patrimonio UNESCO. Audion Mara Nemella, direttora della Fondazione Dolomites UNESCO, al microfono di Valentina Redolfi.
5: Il valore non è la mostra, ma è il progetto didattico che è stato fatto con la scuola, con i professori e con chi sbeci che è stato eccezionale. Te che progetto, chi sbeci in edeida a capire e quindi i saver alla comunanza per far capire che questa mostra non è de mo un post bel, un post per fare una fotografia, ma è un post o là che la storia della terra l'ha lasciata una gran testimonianza e dunque è giusto anche che la comunanza l'al sapie, l'al post a presier e donca te la presier la gedaghe ence valor e la nedeide a stravarder che st'ambient che merita d'esser a presia.
1: enche marne mela. In kürze moles previsions dal tomp. Dole ci impert cur in cui e l'endoman pucta nio con valcia du de doman ile passage de niso tisce l'altia pur le di. Les temperatures più basse stai paisch la radigna sarà d'anter 2-7 degrees, les più alte d'anter 15-18 degrees. Pur el notiziare che sdut, ter bello l'anchi si stis con nos, t'lovra zengenant con i programmi culturali.
2: RAI Radio Ladin. Fac, avvenimanc e intraunides. Approfondiment.
6: Angures mine che el ne bastas nia na vita intira pur fa dut ci cala fat. En schö benüsa cash program cultural jössung Sara Frenner en schnöt ves contungs la storia d'un personage che te sua vita lungia prescia più qu'un secul a Portegiu da facotang e fina mai da c'è fena l'erg de un museum. E bei un de Louis Trenker. Dütsch conascas personage por una o l'altra rajung e i runti de l'erg in schnöt recordang sua persona e su merich. Cash fajungse con Paulina Moroder, la direttore del Museum Gradaina, che sta giù bel da cotanda agn con cash personage Louis Trenker studiant il detail sua vita scialdi complessa. Bei nuda Paulina.
7: Buonasera, i bangoni clot il Museum Gradaina.
6: Ich komme schon con cash personage giungite sua vita mo c'una e parlare giun por car che lui strenker e ruve che il museum Gardaina o la xung seint cash moment
7: o la di che io me e schon cha o da mo su anche ma de ju con la figura de lui strenker da via che la i erpa i motons a pita la pejon artistica al museum coxi per aber bel promotor in vita al presidente dant per Robert Moroder. E una parte unita del 90, per il dossi morto, il 91, la prima parte di oggi e la seconda parte, la regione artistica, che ha avuto un'odissea, è ruota del 2003, il Museo di Gradaina, un po' di Clay Unida, per la salveda. E ma tutta posta correda e da ilo è l'anga unifat che sta mostra, pitla mostra, la misura che è a disposizione dedicata all'ora cinematografica di anni 30, 40 e poi all'aperto di anni 60, che anche il ruolo da oggi al pubblico tres il medium da televisione.
6: Qual è l'ora del museo per ricordare il personaggio Louis Trenker? Non sono questa mostra permanente, ma c'è il padito doia su l'ora?
7: Cock vor kan ke museum saurantol pet singul important odat kaskajo la pejon da na persona lui strenke ka vivu blan sekul complessa da si personalita an gatlaur yel grand empani da so im pense bank da ki je 20 ani al museum pour ta pro a la cordela figura la fe conascere an gana generation plu jauna la misura che prendiamo è possibile. Samban con Marita Sana Grand mostra con una riflessione sotto per aspetti di French che verrà la biografia e che sarà possibile nel Museum Nuov. L'ora che il museo fa al momento che lì con la perte che sta per giungere per venire a me esponare, cioè in 260 oggetti, che fa quei film, requisiti di film, placati, premi, cameras, ma dentro tutto anche con la perte archivistica, tutti i manoscritti, la convegge, la correzione, tutta la posta, la corrispondenza commerciale, la posta di fans, lettres personelles, copies de diaris. E dut cash li rujnon dan 20.000 plates. Dut cash je unit inventarizar con un sistem professionnel con la collaboration de l'archiv provinciel. Inventarizar e catalogizar. In chica, qui fez un rechida su la biografia, su un fat son cir, a disposizione de poder cridant, e sa, e pa cash da bineclo o manco. Cash ia un laur d'assistenza che il museum fez, da traie il student d'universitaies, li professores, te excris da nuf la biografia, fez, dijon, rechides, relaciones particulares, dijon, magari Trenk e Pier Paolo Pasolini, in Xinan. E cash ia unan apert. L'autra apert, e sa, mentrez la mostra, wann la Cordeda, la figura di Luis Trenca, i presazions che van fattes, li kochung dit kankna persona viv un secul, a fat per doi vieres, doi, tre nazionalitaes, transformazions la società. I altro pastori da conte, e perché i langa maestri, insegnanti della Rola Mesana, auta che si nutza da trai per unica e tratte un tempo specifico.
6: E dices, pur dempi, un'impressione che si ascolta sosa e che anciafa tutto il museo Gardaina Porsura, Luis Trenca fa giungs una piccia raida, io la direttoria, e c'è un cicale delle vedrine, cicale su esponati. Paulina, la prima vedrina che lo ci mostra, pa?
7: Also, Claude Longia, ons unde si cufri, con plan da etichette, che da savai taut anche canchi fu una via d'America per il prim film da Falloane son. Interessant hier, kisch Premi, Claudia Tage, ein Pittelschki d'Argent, Claudia Tage, ein Pittelschki d'Argent, ein Pittelschki d'Argent, ein Pittelschki d'Argent, ein Pittelschki d'Argent, ein Pittelschki d'Argent, ein Pittelschki d'Argent, ein Pittelschki d'Argent, ein Pittelschki d'Argent, ein Pittelschki d'Argent, ein Pittelschki d'Argent, ein Pittelschki d'Argent, und die prime Claudia Tadel Cinquantcinque bel pral film festival a Trent e che già ho già tappona del 62. Interessant die Trägerbuch che de Aljata Croc Maina Krap i clo possono leggere dans la ite anche la valutazione che ti ogni dat drat positive scanche manova su i gest e che c'è una bella foto da Jaun so album in 20 anni con si compagni Hans Pescosta und die Mjauch compagni che però Tuma la primavera ich war schon pronala la rai da Rons Belvia il mont di filmes Klons mal, kisch Chauzei, da jia krep besoch, ka di jang kun la broches, da vier, wangung an jings, das Massaria, das ach bice, i prei plakatsch, di films plum portansch, no, verlorene Sohn, per el Kaiser von Kalifornien, und el prim, smer el prim film western, ka jo nicht fatsch, da l'Europa ora, und la Corona de Plumes, Jacques Lonifa la via prena bajo il vandant anche und di capi di questa gruppa etnica. Che c'è requisit che i restai di questa arpe giung troppi per mangiare per due. Chi si interessa di tecnica ha un vagone vedli apparati tecnici. Cock dit, tutto l'archiv i per troppo nero a zurück a Jacques Lista troppo anni incantorti per i studaggi e per l'Austria. Ma klo uns apparat di anni 30, 40, che c'è una filmcamera, la scuola allora, bie c'è l'UMS, titolare, che mi so straccia su, all'altra besondere ungentel, tel apparat da illuminé, de più kilos, e poi uns via per la mesa, la bu a Bulsan, kankel fagioa, da taglia poi films, kankel fagioa, kisch films, documentaires, auf so einer wirklichen Plakat im Schatten der Dolomiten oder Portalian Barriera Settentrione con Pier Paolo Pasolini. Da l'altra parte, hier la Television, che la hier proprio del Cinquant nur fula, che ich comincia questa storia, che conta per Moutons e Moutons. Ci che roamo, tlarpejong, hier si chapel, che è un po' un attribut che l'identifica, che Borsalino, che lo compra a München, si gioca, io lo vedo anche con la Sparagnova, già che la Jeschal di Conceda, e siamo anche le aperte personali, le vetrine, le pipe. Libri, che io non ho orato di più, o genedes, questa auziora, o la si clò, si segretera, lo vedo una foto con Eila, Charlotte Picht, che la fa persona che l'accompagna passa 30 anni che ha furbato a machine e manuscript, il famoso computer. Una versione nuova, un sogno di aiuto nuovo, in uso d'archivo anche, si nota sulla perte, che è interessante, lo vedo un po' che tanto che lei ha anche lavorato per scrivere, si cosa. Da oggi ora poi si vidola, già che lei da studente, sono la vidula, ici l'homme qui a Claude Dat-Père, coq le corte. Insegna coq un gesto, etui de Uluk, parfumé per 120 anni. Sì. Lui strenca fa diventare una marca e ha venduto in nome qualche marca. Lo ischi con il nome lassù e anche per bozze e troppo altro. Also, cash, pagava anche perdere. Und die primis pavestri che sa vendusi figura per marketing.
6: Dar interessant e da con te de casarchiv ric combine 260 oggetti che conta le documenti dut e archivie catalogise in una maniera che poni in svat in rescida spursura chi is oggetti spursura sta persona lui strenkar ci uns pa beldan man ci il panasciu for de casta in rescida si immaginai da trai forsch in ste gran interesse pur studentes studentsch che fesch sua tese de laurea din fora uns bel val dan mang na piccia publicazione che nasciuda da tres castas in rescides.
7: L'ultima publicazione che uni da ora è quella dell'Università di Heidelberg, che da ora una serie di kein nom filmconcepte e lo numero 103 del 24 e uni ora son Luis Trenker. E lo je più autore che a Laura in Vanguni da chi studenti un nicin do anni do lauter a Crido e a pona con si professores portait a spec nuoves interessant fava anche kan fa uni da per italiana poi un nic a fina rescida sung Bassani con Bassani a Trenca Laura dolla Viera e Pasolini per laureare un po' c'è stata questa collaborazione particolare in un maggior contesto. Noi ci abbiamo fatto anche il van Chris Dor, di già tenere dopo i documenti che abbiamo trovato l'archivio e che è interesse poi anche questa nuova pubblicazione a disposizione, perché l'archivio è stato chiuso. Il museo già da fuori no, anche pubblicazioni storiche, se so non il documento da persone che vuole di giù che vanno da giù vanno integrare.
6: Da alpinista a tour, a regisseur, a conta storie, a lavora veramente e sua carriera può sviluppare di vini versi in challenge o rifà. Elle è conosciuta l'unce l'air e là ince un grum de conoscenze ince a livello di giunga politica dar importantes pur chi che san mai su tamps. Co apa me tu man, lui strenker da ni conosciu, no? Se l'immaginun che l'orte giai, una persona d'un piccia valada, roie fora til mon, a ci moda pa.
7: Intanto il fava a Bolzano, ma trovavamo si studio d'architettura con Clemens Holzmeister, ho la occasione di accompagnare con Menacrap un team di Berlin su Tilsella. Ich schaute auch de Berlin Sonja Fidafe la scena e el fosauta ita lo sostitui. E lo nasce questa relazione con Fang e poi perché da per via exempel del tempo del fascismo ho preso la licenza a Bolzano, Holzmeister fuori a Vienna e Trenker va a Berlin. Laura può confondere per i primi film senza son, del Heilige Berg, Berg des Schicksals, e comincia poi un stas a fare anche la regia. E da lui comincia un po' la carriera con regista, scrive anche, tu l'hai anche fuori professionista, buona gente, dentro la camera. Fino a su, il primo film, un gran film, forse da fare allora nel sonno. La Clavia d'America, l'Ida Kaiser von Kalifornien, siamo in una mesa alla dittatura. Dittatura, studiata italiana, forse il film di Condottieri, e fino al 40, che possa non più. Laura e Laura, e che sta perto a dire che è anche problematica, a già che va il transtreio, savons, ci che succede in Deutschland, i manuscritti. Musa passe la censura la commission sotto Goebbels e Hitler. Mm-hmm. E als lascia it eben questa relazione con Gerarx, che manca si produttore da Dant, fa giudir, fa bel emigra a Los Angeles, e la sabana bu l'occasione anche da pudeggi e fe film zilo. Ma alle pona resta, e alla urata questa condizione e che gira se lascia instrumentalizzare o da porta anche pro il contesto di sostenere anche la ideologia e la propaganda.
6: Un personaggio complesso, Luis Trenker, Calpondi, il mondo artistico, attivo e in travagliato con la politica. Una relazione interessante a Luis Trenker in con sua uma, giungito un po' la persona, l'intimità di questo personaggio.
7: Il bandito da Calma Contova ha anche un di Motons, il dottor Florian Trenke, sein Motons è tutto morto, ma il Contova da questa relazione che era lui, che diceva, vorrei che si perde, ma con si oma. Io personalmente non ho mai conosciuto lui Trenke. Si oma, Anna Carlina, vorwa Mutter de Bera Ferdinand la Academiam, so wie Strenela damat da Schneid, i da Courage, a Jacque, aila o sustuni, si mut, Luis agia studia a Dischbruch. A Jacque Klo, sa l'Academia, pa joi Pulstrom, i fo ingegnere, si a sa Djanga Bu, kl fo sa Stadt Klo, i jit Kalastreda, no? La Loma Lobeli lo sustuni, kta Relation al Mantani, anga kank la Loma, vi vorwa Bulsang, alla fin, anga Dollarvira, fo la bella gebildant e la starot la villa e ti curova la villa che trenk so va compra a Bulsang. Al nang mein wie ich sie oma a opte per na otra storia canal mai fatel fava massa da ogni sa va de segur in chic su sto qualche sta relazione jüngere steda dopo dalla vira in nos ongen geklodo portres de an da Carolina Demetz idl pera de Luis Trenker che Jakob Trenker.
6: Eine Relation stranta con sua uma, eine Relation, che non mai zedu da esistere in con sua valada, con so ester ladin, con ortigiai, ci relazion alpa mantenuti anni, con so da casa potesse un di.
7: Un po' senza altro di che mantenix liam con Gardaina e con i crepes, a Jacques, i crepes al scominciare da arpizza d'aur, e i crepes dopo davanti il tema. Nie mehr das Film, aber auch die Story ist klar, dass man konnte. Dolkarantschink, die Stadt von Leo Krepatz und Leo Delago, die Akademie, die Truppe der Autri, die Fundadaur, die Union der Dings der Gardaina, die Pondia, die Klossons, die Chasa der Dings. Für euch zurück an die Relation, die Luis Trenke Ova, die alle sind auch mantani propi, kung in meiner Krepp angeklopft. Con i 14. Il comune d'Ortigiai ha avuto una rete, già l'anello d'or e dopo anche la cittadinanza d'un'or. Gardaina ha portato la lia del turismo, il comune ha fatto una gran festa, anche la buia 90 anni, l'unia fuori in osso a Ortigiai, ma anche la gioia a Bulsang, o anche Bulsang in München, già che la chiesa da si perde, che fava clò. E gli è più bene di una situazione, o da 6-14, gli è certo posto che l'ova, o la che pensava che l'giva e che la gente potesse raccontare. Una persona che mi ha contato le storie, che ova da Sanctima per lui strenca, è stata Bera Hans Beratona del Mondschein, che ova molto sulla marcia, lui strenca, negli anni 80.
6: Traverso di Luis Trenker è stato tanto e brillante per la sua carriera che può passare di e traverso maius, se non è alzato fuori.
7: Un dei film senza autor più bei, anche per me personalmente, ma anche per i critici del film, Der verlorene Sohn. Interessant è che da più punto o duda che il film ha con la scena sclata su con camera con duda che su a New York che il Central Park è ora per la strada di New York nel tempo della depressione vel che la scena è autentica e che i crepes fuori parei di proiezione del film di contenuti anche ideologici che a New York è la situazione gli anni 30, la grande depressione, la mancanza di lavoro, e anche il coccatore ha questa espressione che tolpe il spettatore che ti c'è là. Questa scena ha anche influenzato il cinema neorealistico italiano. C'è questa camera che paia via dalla pizza del Saslong e va giù per la Montsaut, il Cilier, e rua giù la strada di New York, questa scena che ha fatto storia. Perché Der verlorene Sohn, che dopo anche giù la versione inglese, è stata anche portata via l'America, da uno dei primi produttori che aveva emigrato, che è Paul Kohner. Interessante, è sempre anche da una versione del film The Funk, che è l'Uniora Mossan Saturn, Kampf und Matterhorn, che è l'opera d'ora con il titolo Der Berg ruft, Viertel 37 haben wir zwei Filme gesehen. Wir haben dann Therese angekommen. Ich wollte schon jetzt den Lesir, bei jemandem von Liebesfilmen aus dem Egerdin, die Leute Bels, La Chaines, Kocki von ihr, Anna F. Pleine, Kuischki, dann lauter. Die Form ist faszinierend. Ein anderer Film, der primär Kabus-Suzess in Amerika, und der ist Jude auf Broadway, die Stadt, die Version Englische, Song sie Experience la Primavera che la fat berg in Flammen angeschilo al ponabu la for abu in no contestualizzazions a nivel juridic con funk e con altri
6: e da di forste cas moment il che da zacotanda ani in ca il i darch di films de Luis Trenker ruvat la man pubblica no pa.
7: Sì, da alcuni anni alla provincia di Bolzano, compreso da Hans-Jürgen Panitz, che aveva fino a mo la cura di film di Paese Studas, compreso che ci sono questi film e con l'archiv Trenka e l'arpeggio artistico che è il Museo di Gardena, quindi si arpeggio, si documentazione della provincia di Sud Tirol.
6: Per sluggia questa cioccolata con Paulina Moroder, direttore del Museo di Gardena, diciamo val della vita privata di Luis Trenker, che non c'è niente scritto, vieni libero, ma che sa ciò di che, alle diciamo gente da danda e che la conta. Luis Trenker, che lei è un po' smut, sempre val, di val, di autentico, di sua vita più intima.
7: Luis Trenker fa una figura per il gossip, il, la Zeit, il troppo da Liege, che non stimmi niente. Io sei una storia che mi conta a mio padre, e mi sembra ganz tipica per Luis Trenker, che è un clou 20 anni, per un folle dirigente della musica, artigia, e mi sono fatto un concert su Plaza. Ich schließe Tränke vor mir, von Paris, von der Villa Jauna, ich fahre ja auch nichts. No? Ich fahre mit Neine, Bera Christel, kein Sunova-Instrument. Ich fahre mir von der Fing, muss ich demanden, ich fahre gut, wenn ich alle Sauerntaut, ja, Sauerntaut, die Post, Tränke, viel Dirigent. Aber mit Neine, dann lauter Stahldirigent, ich tränke mir von nichts. Ich gehe voll vorbei in Europa. Ich fahre mir von in Chile. Und ein Maladet, aber ich habe mir von der Sympathie und ich tränke ein Bank vor Sapu, dass er dreht an der Gent, mit Kockel, mit Tor, ich fahre Calvier sind Multitalent. Schnur, troppa Stories, Interessantes, Dalai Bong, Pongs, Gursch, Gute Sout, L'Archiv, L'Radio Ladin, Jacques Lapointe, Conta Stories, L'Radio, Kalyang, Accessible, L'Archiv Provinciel.
6: E chi l'ha forse ponte mojim più a in rescido più il menu che sta da questa persona Luis Trenker Darbel Giulang a Paulina Moroder la direttore del Museo Gardaina che sa da in propri conte di vini sort per sua cash personaggio pur intanto schlusum sie e digi buon laurinant
7: de gra
6: e no stamps spezia i ricordi in schökel radio la dinge in do dal di duman mo perché che a plajai anche la televisione la dina chamo valde ves pite da 5 minuti dangel sot ich poi instals die schwein una trail con els noeles de e dalles 2050 ves spezial program da cultura io di una buona vision io son Sara Frenner di cedutes chamo la bella Sara e tosh son misonas da rai la dinia.

0: hörten die Sendung Freier Fall auf Reisetirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Ugo Benelli, grandi interpreti, allora giovani, che in qualche modo vennero lanciati nel panorama internazionale.
2: Ho capito, ma quindi
1: ecco,
2: già con
1: questo...
2: un'attenzione all'opera italiana in particolare, andando a caccia di questi repertori rari, o lo sguardo era anche rivolto all'opera europea, insomma, più in generale?
1: Diciamo che l'opera italiana era la sua più grande passione.
2: Ecco.
1: Wexford in tutti questi anni, nei suoi 75 anni, perché quest'anno noi celebriamo il 75esimo anniversario, ha guardato all'Europa, ha guardato all'America, quindi si è molto allargato il panorama di ricerca sull'opera rara. In questo senso gli 8 direttori artistici che ci sono stati in questi 75 anni, io sono l'ottavo direttore artistico, hanno in qualche modo ricercato nell'est europeo, in tutta Europa, nel nord Europa, autori di opere che sono rimaste desuete, nello stesso tempo rimangono dei capolavori e sono stati in grado, o siamo stati in grado, di riportarli alla vita in qualche modo.
2: Ecco, ma
1: naturalmente
2: quindi...
1: quest'anno, scusa.
2: Sì, no, mi chiedevo perché in qualche modo già negli anni 50 non si pensò ad una stagione, almeno il concetto di stagione forse un po' più italiano, ma anche inglese, insomma, no? E quindi a un ambito, diciamo, che va oltre la stagione, ma si pensò già subito a un festival e dunque a poche opere concentrate in un periodo relativamente breve.
1: Beh, perché questo, come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata, è un piccolo paese, è una città piccolissima. E come in Aix-en-Provence, adesso non voglio fare grandi paragoni, ma persino Spoleto, sono nelle piccole città che i festival vivono.
2: Certo.
1: E vivono una vita che gli è data anche dal supporto della città stessa. Noi abbiamo, e questo ne vado molto fiera, noi abbiamo più di 500 volontari che ruotano attorno al festival. Sono le persone di questa città che sono talmente orgogliose del loro festival che ricoprono una serie di attività che per noi sarebbe impossibile ricoprire come festival, sia economicamente ma proprio forze di lavoro, il front house, le persone a prendere a Dublino gli artisti, le persone che le vediamo nella green room che offrono tè, caffè, biscotti. Ecco, l'amore di questa città per un festival come questo è il festival stesso.
2: Ho capito. E mi scusi, approfitto di lei anche per qualche informazione, visto che l'abbiamo a tiro di telefono e abbiamo la fortuna di parlare con lei. Ma ad esempio, dal punto di vista proprio, diciamo, istituzionale, anche finanziario, amministrativo, le risorse del festival da dove provengono? Dal pubblico, dal privato, da un mix?
1: Da un mix. Noi abbiamo un terzo del nostro budget annuale che viene dall'Art Council, cioè dal governo, un terzo che viene dal box office e un terzo che viene dalle sponsorizzazioni private, pubbliche, ma comunque sponsorizzazioni private, diciamo.
2: Ho capito.
1: Quindi di questi tre terzi noi facciamo tesoro e cerchiamo di creare un festival al più alto artistico, perché poi per un festival come questo il fondamento è la qualità.
2: Certo.
1: Il fatto che persone vengano da tutto il mondo, noi non possiamo permetterci grandi nomi altisonanti, ma possiamo permetterci di trovare nuove stelle. E questo è diciamo, il fine, l'obiettivo che Wexford ha sempre avuto. Qui sono nati grandi nomi. Qui sono passati da Juan Diego Flores, la Daniela Barcellona, Angela Mead, Giorgi Manoscilli, tutte queste grandi, ora grandi stelle, sono passati nei loro 20 anni a Wexford e tornano volentieri perché forse un pezzo del loro cuore è ancora qui.
2: Ho capito. Oh,
1: E questo è quello che
2: nonostante,
1: noi possiamo fare.
2: certo, nonostante Wexford sia appunto al centro del nulla, ma riuscite ad attirare solo pubblico irlandese che viene anche da fuori città o addirittura a volte pubblico che può venire dalla Gran Bretagna o da altri paesi europei, è un pubblico insomma strettamente nazionale oppure anche c'è qualcuno che viene
1: No,
2: da lontano?
1: no, no, vengono da lontano. Questo è un festival internazionale nel vero senso della parola. Abbiamo una metà, un 50% del pubblico che viene dall'Irlanda, l'altro 50% viene da più di 32 paesi,
2: Ecco.
1: perché abbiamo ovviamente l'Inghilterra, Germania, l'America, tante persone vengono dall'America. Tantissime persone dall'Inghilterra, poi chiaramente l'Inghilterra ha un fil rouge con l'Irlanda, molti diciamo, dei proprietari inglesi hanno proprietà, mi scusi
2: Sì.
1: la ripetizione, ma hanno proprietà qui a Wexford dove venivano in vacanza o dove vengono in vacanza, ma abbiamo pubblico veramente da tutta Europa e non solo l'Europa. E questo è una grande soddisfazione perché ovviamente, se noi facessimo un programma, diciamo, di grande repertorio, la curiosità internazionale sarebbe minore. In questo caso noi diamo delle opere che forse non si sentono così spesso, e a parte quest'anno, che quest'anno, essendo il 75esimo, io che do un tema ogni anno, quest'anno il tema di questo festival è The Best of, quindi il meglio di questi 75 anni. Ho
2: Benissimo.
1: scelto tre opere
2: Sì.
1: che nei 75 anni sono state fatte e poi hanno avuto una loro vita. E quindi quest'anno è un po' diverso, è un po' peculiare come anno.
2: Certo.
1: Altrimenti noi ricerchiamo in biblioteche, da musicologi, facciamo una vera e propria ricerca per trovare opere che in realtà desuete ma belle.
2: Quindi noi con quale luogo siamo collegati questa sera? Cioè, i luoghi del festival, c'è un cuore, ci sono diversi, luoghi che toccate, dove si svolge, insomma, essenzialmente il festival?
1: Allora, noi abbiamo un meraviglioso teatro, piccolo ma un
2: Ho
1: gioiello.
2: visto, sì, ho visto
1: Appunto
2: solo
1: a
2: le immagini,
1: Wexford,
2: molto
1: che sì,
2: bello.
1: è molto bello, è stato fatto nel 2008 perché prima di quello c'era un teatro vittoriano molto divertente, sembrava un po' un film di Tim Burton perché stava su così, un po' arroccato, ma molto carino. Però a un certo punto lo sforzo che è stato fatto da Wexford è stato quello di decidere di avere una vera e propria casa funzionale anche diciamo, alla crescita che noi facevamo nella parte artistica. Quindi nel 2005 il teatro ha fatto l'ultimo festival nel vecchio teatro, 2006-2007 sono stati in luoghi alternativi perché il teatro lo stavano costruendo e nel 2008 abbiamo inaugurato il nuovo teatro.
2: Questa
1: Le
2: nuova.
1: tre opere. Sì, quello dove siamo adesso, il National Opera House,
2: Sì.
1: quindi ci è stata data anche la dicitura di National Opera, che è un grande
2: Un
1: orgoglio per noi,
2: riconoscimento, no? Sì.
1: e sì, un pubblico riconoscimento dal governo, e questa è stata una grande cosa, perché in fondo il festival è in qualche modo la cosa più internazionale che l'Irlanda ha come dal punto di vista operistico. E quindi ci è stata data
2: Ecco,
1: questo
2: bene.
1: upgrade, insomma. E
2: Senta,
1: dopodiché a quel punto noi facciamo tre opere e le facciamo tutte nello stesso
2: nello
1: teatro,
2: stesso
1: una
2: teatro.
1: sera dopo l'altra, per 17 giorni.
2: Bene. Senta, veniamo alla sua storia personale con questa città e con questo teatro che non comincia certo dal momento in cui lei è stata nominata direttore artistico, ma comincia ben prima, se non sbaglio, una trentina d'anni fa e più,
1: Sì.
2: no?
1: Bravissimo, sì. Io in realtà sono arrivata per caso a Wexford. È una storia molto divertente. Qui il direttore artistico di allora era il maestro Luigi Ferrari,
2: Ah,
1: che
2: certo.
1: poi allo stesso tempo era direttore artistico anche al Rossiniopera Festival di Pesaro.
2: Certo, lo ricordiamo.
1: Certo, mi sentì a Reggio Emilia mentre io suonavo. Io prima avevo suonato all'orchestra della Rai di Roma come pianista dell'orchestra. L'orchestra chiuse a un certo punto, la chiusero, e quindi purtroppo, e io mi ritrovai di nuovo in un'altra sliding door e mi chiamarono a Reggio Emilia a fare un Candide di Bernstein. E andai a suonare questo Candide. Il maestro Ferrari mi sentì e passando mi disse: "Senti, io ho un festival, uno a Pesaro e uno in Irlanda. Ti va di venire a fare il maestro lì?" A me mi saltò il cuore in gola perché io ero di Pesaro, per cui
2: Già.
1: mai avrei sognato di lavorare lì. E arrivai a Wexford un po' come non lo so, una che non conosce assolutamente questo luogo e quindi aperta a qualsiasi tipo di sorpresa o di esperienza. Mi ricordo che arrivai una sera veramente tardi del 1995 nella strada dove c'era il teatro. E io, abituata ai teatri italiani, ho detto: "Qui non c'è un teatro", perché erano tutte piccole case, una di fila all'altra, con portoni colorati. Dico: "Secondo me ho sbagliato strada". Dopodiché trovai una porta blu dove c'era scritto Stage Door. Aprii quella porta e da lì un po' è iniziata la mia avventura
2: Ecco.
1: irlandese ed è stato un po' un amore a prima vista, devo essere
2: Bene, bene. Poi
1: sincera.
2: altre porte si sono aperte evidentemente fino
1: E
2: a
1: altre
2: quella
1: porte,
2: della direzione artistica.
1: certo.
2: Rosetta, veniamo perché il tempo qui passa ed è molto piacevole chiacchierare,
1: Eh sì,
2: ma
1: ha
2: tra poco
1: ragione.
2: inizierà anche il secondo atto dell'opera.
1: Assolutamente.
2: E allora entriamo un po' dietro le quinte o davanti, insomma, veda lei al
1: Sì,
2: palcoscenico fingendo di essere in
1: vai.
2: platea dell'Iris di questa sera. Facciamo un piccolo esperimento quasi di visione. Non so, ci
1: Sì.
2: sarà, si inizia a sipario chiuso o sipario aperto?
1: Inizia a sipario chiuso.
2: Chiuso. E
1: Si
2: allora,
1: inizia a sipario
2: ecco,
1: chiuso.
2: e allora ci dica che cosa si vede a sipario quando il sipario si apre.
1: Beh, io ho voluto raccontare e disegnare un mondo che praticamente dove c'è pochissimo di scenografico, ma c'è molto di simbolico. Su un pavimento praticamente che è acqua pura, nel senso lucidissimo, ci sono delle isole flottanti dove c'è l'infanzia di Iris, dove c'è la purezza di un'opera che chiaramente per Mascagni era un'opera simbolista e non
2: Certo,
1: verista,
2: non verista.
1: e non verista, a differenza della sua. Questa è un'opera che è fatta di simboli. Per me ci si trova dentro Debussy, ci si trova dentro tanto. E io ho voluto seguire, dal punto di vista drammaturgico, quest'idea del simbolo. Del simbolo di una infanzia violata in qualche modo, del fatto che pura si scontri con la durezza, con la perfidia dell'essere umano. In fondo questa storia ci racconta questo. E quindi da queste isole verdi flottanti in un mare nero, noi vediamo giocattoli che si trasformano in grandi ombre nel teatro che poi porterà lei ad essere rapita, giocattoli, che bambole che lei porterà con sé fino alla fine e che dimostreranno che forse è la purezza che vince contro l'oscurità. Questa è un po' la via che abbiamo intrapreso per raccontare questa Iris,
2: E quindi
1: soprattutto, mi scusi.
2: no, prego, prego, scusi.
1: Dicevo, soprattutto ci sono due cori, quello iniziale e quello finale di Iris, che sono gli inni al sole, che pur essendo molto simili hanno un potere drammaturgico estremamente diverso all'inizio dell'opera e alla fine dell'opera. E io ho provato a trattarli proprio come se fossero due mondi separati.
2: Ho capito. E quindi, da un punto di vista della collocazione, diciamo così, storica e ambientale, noi sappiamo bene che Iris è ambientata in un Giappone, certo, ma
1: In
2: un
1: un Giappone,
2: Giappone
1: sì.
2: immaginario, un Giappone fantastico che poco ha a che fare con il Giappone reale, anche nella mente di Mascagni. Lei immagino
1: Esattamente.
2: abbia forse estremizzato un po' questi elementi simbolici, quindi che tipo di Giappone si vede o non si vede invece?
1: Ma forse il Giappone è la cosa minore che si veda, che si vede, ma c'è il sapore del Giappone, il sapore di questo rispetto, non diciamo l'iconografia, ma intimità del Giappone. Quella è rimasta. Ho abolito l'iconografia del Fujiyama o del bordello giapponese perché non c'era bisogno, perché Mascagni parla di un Giappone finto, non è reale, però si sofferma sul sentimento, su come racconta la musica a un certo punto quando lei e lo vedremo nel secondo atto, quando lei è prigioniera di questo bordello giapponese, crede di essere morta ed in paradiso, suona o cerca di suonare e suona e già dall'orchestra si sente questo strumento molto orientale. Ecco, Mascagni ha tenuto le vibes, quelle, le vibrazioni dell'idea di un Giappone,
2: Certo,
1: non
2: sì.
1: tanto l'iconografia.
2: Beh. Bene, Rosetta Cucchi, non so come ringraziarla perché ci ha accompagnato davvero non soltanto nella visita a
1: È stato un
2: Westford, al suo
1: piacere.
2: teatro, e anche finalmente siamo anche saliti in palcoscenico insieme a lei ed è un piccolo grande privilegio.
1: Benissimo.
2: Grazie infinite, a presto, buona serata.
1: Grazie a lei, grazie a tutti,
2: Grazie,
1: arrivederla.
2: arrivederci. Ecco dunque Rosetta Cucchi che abbiamo intervistato ieri pomeriggio, perché oggi in diretta era un po' più complicato naturalmente, ma ci ha raccontato insomma una storia interessante, la storia di Wexford, di questo festival, del suo rapporto con questa città e poi appunto l'allestimento di Iris che ha immaginato e che questa sera ha realizzato. 22:25 qui dalle nostre parti, mentre io penso che tra un 5 minuti possa iniziare grosso modo il secondo atto dell'opera. Allora vi racconto un po' in poche parole che cosa accade in questo secondo atto dell'opera. Ci siamo lasciati con Iris che è stata afferrata, rapita dai saltimbanchi, con suo padre cieco che si accorge della sua scomparsa e che viene informato da un messaggio, no, e dal denaro lasciati da Kyoto. Il cieco è convinto che sua figlia sia fuggita volontariamente verso quella che viene chiamata una vita di lussuria e parte appunto per la città di Yoshiwara per maledirla, per cercarla, per schiaffeggiarla. Il secondo atto si svolge per l'appunto in questo quartiere dei piaceri, delle case delle geishe che si chiama Yoshiwara. Iris si risveglia, ma crede di trovarsi dentro un sogno oppure addirittura in paradiso perché ammira gli abiti, i gioielli, l'ambiente di questo strano universo nel quale è capitata. Subito dopo il risveglio, Iris riceve la visita di Osaka che cerca di sedurla, di conquistarla, e c'è un lunghissimo duetto, un duetto che è forse uno dei cuori musicali dell'opera, e Osaka descrive a Iris i piaceri dei sensi, come si dice. Iris però è molto spaventata, è molto impaurita e confusa dall'aggressività di Osaka e lo respinge terrorizzato, e questo è il momento della celebre aria della piovra, così si chiama, anche tratta da un disegno mitologico che Illica e Mascagni poi avevano visto insieme. Visto che però questo tentativo di seduzione si infrange contro l'ingenuità e anche la resistenza di Iris, Osaka si stanca, perde molto interesse per la ragazza e la affida nelle mani di Kyoto, del suo aiutante e assistente. Kyoto allora non fa altro che esporre Iris alla curiosità, alla morbosità e al piacere sessuale degli avventori di Yoshiwara, del quartiere per l'appunto delle case delle geishe. All'improvviso, comunque, nella terza scena dell'opera, sopraggiunge il padre cieco di Iris, che finalmente l'ha trovata, non sa che la figlia è stata rapita, la copre di insulti, le getta addosso del fango, come aveva del resto promesso alla fine del primo atto. E la conclusione dell'atto è drammatica, perché Iris è sopraffatta dalla vergogna, dal dolore, si lascia sfuggire un grido, un ultimo grido, e si getta in un baratro, una specie di abisso di fogna che si trova sul retro della casa, e quindi perde la vita. E a questo punto l'opera potrebbe essere conclusa. In realtà non si conclude così, perché c'è un terzo atto molto originale, l'abisso e l'apoteosi, che però vi racconterò più tardi, perché questo secondo atto dura circa 46 minuti, poi ci sarà una pausa di 5 minuti, un cambio scena che ci porterà per l'appunto nel terzo atto. Avrò modo di raccontarvi che cosa accade appunto nell'atto conclusivo. Vi ricordo i personaggi e gli interpreti nel frattempo. Iris è Leila Gu, Osaka è Joseph Kaleja, il cieco è Ji Hong Kim, Kyoto è Yi Yong Loi, Dia, che abbiamo ascoltato però nel primo atto, Hannah O'Brien, e poi ci sono i merciaiuoli e i cenciaiuoli che ascolteremo però nell'atto conclusivo. La Wexford Festival Orchestra è diretta da Francesco Cilluffo, la regia è di Rosetta Cucchi, le scene di Tiziano Santi, i costumi di Claudia Pernigotti e le luci di Daniele Naldi. Forse ho qualche minuto ancora per ricordarvi poi che cosa, posto che interessi, magari vi trovate dalle parti di Wexford, chi lo sa, o comunque anche per conoscenza astratta, diciamo, delle cose, vi posso dire quali sono le altre opere che Rosetta Cucchi ha immaginato per questa edizione importante, per il 75esimo anniversario del festival, giusto per capire, insomma, qual è l'organizzazione. Con nel frattempo direi che si è conclusa, credo, proprio l'intervista con Leila Gu, che è trasmessa, ecco, Opera Night, mi sembra che abbia detto, questa è la sigla, e di nuovo la sigla dell'Euroradio.
3: I must say huge thanks,
2: ecco,
3: to soprano
2: Paul Heriot.
3: Leila Gu delivering,
2: esatto, è stata proprio lei ad essere intervistata per ultima, pochi minuti immagino prima dell'inizio del secondo atto. E vi, forse posso invece, no, dei titoli magari vi dirò qualcosa più tardi. Due parole invece sugli interpreti, perché Francesco Cilluffo è il direttore principale del Wexford Festival Opera, è un direttore torinese di origine, si è formato alla Chigiana, l'Accademia Chigiana di Siena, ed è stato assistente di molti direttori importanti: Michael Tilson Thomas, John Elliott Gardiner, Asher Fish, John Mauceri e Lothar Zagros, che poi ha assunto ovviamente una sua carriera personale che lo ha portato, tra le altre cose, in tanti teatri d'opera e in particolare appunto a Wexford. Invece Leila Gu è una cantante di origine cinese, è nata nel 1992, anche lei si è formata in Italia, in particolare all'Accademia del Maggio Musicale a Firenze, si è diplomata in canto al Conservatorio di Parma, e dunque, insomma, la sua consuetudine con la vita musicale italiana è decisamente di antica data, relativamente, insomma, per una cantante comunque ancora giovane. Come dicevo prima, la sua pronuncia dell'italiano mi sembra molto accettabile, che a volte, insomma, i cantanti non di lingua madre italiana affrontano l'opera italiana con un po' di superficialità, in questo caso certamente no. L'altro protagonista, Joseph Kaleja, è invece un cantante maltese nato nel 1978. Anche lui ha una lunga frequentazione con l'Italia, ha vinto per esempio il premio Caruso a Milano, ha vinto il concorso Placido Domingo. Lo abbiamo già ascoltato in Italia diverse volte, per esempio a Pesaro. Lo ricordo perché trasmettemmo noi quell'opera in diretta dal Rossini Opera Festival, Isabella di Azio Corghi. È anche un modo per ricordare ricordare appunto Azio Corgi, quindi ecco.
3: For Francesco Cilu.
2: Eccoci qua, e siamo pronti per Mascagni's il secondo atto Iris. Della Iris di Mascagni, questa volta taccio per non rischiare incidenti.

like ci sfate ancora mascherate, o che siete di bonzi tacete, silenzio, non voglio appena destra, abbia ricordo.

0: And so, as Act Two of Pietro Mascagni's Iris.
1: Il cieco, inconscio d'ogni cosa, invano trattenuto da alcuni, continua, inferocito in quella rabbia, di scagliare fango e ingiurie. Queste sono le ultime parole della didascalia di Luigi Illica, che chiude il secondo atto di Iris, dopo che lo stesso padre ha pronunciato la sua maledizione: to sul tuo viso, to sulla tua fronte, to nella bocca e nei tuoi occhi, fango. E questo è il gesto di spregio, di disprezzo del cieco nei confronti della figlia Iris. E con questo si è concluso appunto il secondo atto che siamo ascoltato in diretta Euroradio da Wexford, dal National Opera House, per l'edizione numero 75 del festival appunto di Wexford. Quindi Iris, opera in tre atti sul libretto di Luigi Illica, musica di Pietro Mascagni. Vi ricordo soltanto le voci principali: Iris e Leila Gu, Ozak e Joseph Kaleja, il cieco è Ji Hon Kim Kyoto e Jolyon Loi. Tra poco ascolteremo poi anche le voci dei Merciaglioni e dei cenciaioli. A questo punto, come dicevamo prima, da un punto di vista meramente drammaturgico, l'opera potrebbe anche essere conclusa con il sacrificio, la morte, la redenzione di Iris, e invece Illica e Mascagni aggiungono una sorta di appendice, un terzo atto molto breve, dura 23-24 minuti. E ne possiamo parlare perché dal punto di vista invece dell'allestimento teatrale Rosetta Cucchi ha previsto un cambio di scena abbastanza lungo, dura 4-5 minuti grosso modo, durante il quale vi posso raccontare molto brevemente cosa accade in questo terzo atto, perché siamo all'alba. Nella scena precedente appunto dell'atto, prima della maledizione da parte del padre, Iris si è vergognata del proprio dolore ed è stata sopraffatta appunto dal dolore, si è lasciata sfuggire un ultimo grido e si è gettata nel baratro. Il baratro è un luogo più simbolico che reale, potrebbe essere una specie di fogno o di abisso metafisico che si comunque trova sul retro della casa dei piaceri, della casa di Yoshiwara. Il terzo atto si apre con i cenciaioli, appunto, che all'alba, i raccoglitori di cenci, di stracci vecchi, perlustrano la discarica e sono alla ricerca naturalmente di oggetti di valore che più o meno per caso o per fortuna sono stati abbandonati tra i rifiuti, e cercando tra i cenci vecchi in realtà trovano il corpo di Iris, che incredibilmente è ancora viva, anche se i segni di vita sono molto deboli. E prima però di spegnersi, Iris dice di sentire riecheggiare le voci di chi l'ha offesa, di chi l'ha violentata, di chi l'ha ferita, ovvero sia le voci di Osaka, di Kyoto, ma anche del padre. E dice appunto di non comprendere tutto questo egoismo che c'è nel mondo terreno. E il finale è il finale comunque della redenzione, perché tornano i raggi del sole come all'inizio dell'opera, che illuminano l'oscurità della discarica, e si ode nuovamente l'inno del sole, che quindi apre e chiude ciclicamente quest'opera, e l'anima di Iris viene riscattata, il suo corpo terreno si dissolve e lei stessa si trasforma misticamente nel fiore che porta naturalmente il suo nome. Sto ascoltando che cosa dice il nostro collega irlandese. E il terzo atto si apre su una scena unica ed è abbastanza interessante anche la didascalia che Luigi Illica, lunghissima tra l'altro. Vi dicevo prima, no, che le didascalie sono rivolte ai personaggi o ai luoghi, e questo terzo atto inizia così nella didascalia di Illica, non cantata naturalmente: o bel genio nipponico, bello e antico genio delle poesie, leggende, paurosi drammi, grottesche commedie e ute dolcissime agli amori che animano i silenzi delle sere, bello e antico genio dei fiori e dei pittori, non dunque gaiezza di colori vivaci, non bianchi chiarori di lune o distese di prati verdi correnti ai declivi di azzurri monti rispecchiati da laghi candidi, non trionfi di cieli e stormi di migranti uccelli o mari d'argento ed agili saetti di wabis intorno all'agonia di Iris. Queste domande sospese un periodo lunghissimo, faticosissimo, dal punto di vista della prosa, e poi la didascalia continua fino ad arrivare all'attacco del Cenciaiolo, il primo, la prima voce che ascolteremo. Ad ora bruna e tarda, la luna è tutta gaia, se in due la si riguarda, soli è una luna scialba, se notte non ti appaia, amico, invoca l'alba.
0: Where it is revived from a production
1: il nostro
0: last
1: amico.
0: Seen here in 1995. Set in a mystical Japan, it's a striking
1: Giappone mistico, per l'appunto, è ambientata, dice la voce dello speaker della radio irlandese. E stiamo attendendo che ritorni e il cambio di scena si concluda e che ritorni al podio Francesco Cilluffo, il direttore della Wexford Festival Orchestra.
0: Act 3
1: Scania's
0: Iris.
1: Lui tace e credo che per prudenza debba tacere anch'io in attesa dell'inizio del terzo atto di Iris in diretta dal National Opera House di Wexford.

Il sole che parla con la voce del coro nel finale di Iris, sul libretto di Luigi Illica, musica di Pietro Mascagni, lascia il tuo corpo ai fior, l'anima tutta è mia, d'un fior all'agonia venite tutti. Oh fior, queste le ultime parole, e abbiamo dunque ascoltato in diretta dal Festival di Wexford quest'opera di Luigi Mascagni, di Pietro Mascagni. Ho fatto confusione con Illica, andata in scena al Teatro Costanzi nel 1898. Iris, Leila Gu, Osaka, Joseph Kaleja, il cieco Ji Yong Kim, Kyoto, Jolly Yong Loi, Dia, Hannah O'Brien, il merciaiolo, il cenciaiolo Yu Shao, i due cenciaioli del terzo atto, Mayer Jones e Joshua Baxter. Wexford Festival Orchestra, diretta da Francesco Ciluffo, la regia di Rosetta Cucchi. Ci congediamo adesso rapidamente dal Festival di Wexford, perché c'è un piccolo finale che ci riguarda, invece riguarda Radio 3 Suite. Abbiamo iniziato la trasmissione oggi alle 20.30 parlando dell'apertura del Teatro Valle di Roma, prevista per domani con un monologo di Francesco Piccolo, e allora ci congediamo proprio nel segno delle opere andate in scena al Teatro Valle di Roma. Un'opera che andò in scena nel 1817, nel settembre di quell'anno, fu Il barbiere di Siviglia di Rossini, che ebbe il suo riscatto perché l'anno prima, nel 16, al Teatro Argentina, come forse saprete, fu un clamoroso insuccesso, ma al Teatro Valle le cose cambiarono. E allora ci congediamo proprio con l'ouverture del Barbiere di Siviglia di Rossini, con l'Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Chailly.

che sia di buon auspicio per la riapertura del Teatro Valle di Roma, questa ouverture del Barbiere di Siviglia di Rossini, visto che l'opera, dopo il tonfo del Teatro Argentina nel 1816, rinacque e fu salutata con grande entusiasmo nel settembre del 1817 al Teatro Valle, per l'appunto. L'abbiamo ascoltata in chiusura di Radio 3 Suite dall'Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Chailly, e questo appunto era un buon viatico per andare alla riapertura del teatro, che avverrà appunto domani, venerdì 16, alle ore 20, con un monologo di Francesco Piccolo dedicato ai sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, altra opera che non ebbe gran fortuna in quel 1921, ma che poi rinacque abbondantemente nei decenni successivi. Radio 3 Suite si congeda da tutti voi. È un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore Azzurra di Meco. Vittoria Pastore è stata in regia questa sera con noi, Francesco Napoleone invece qui alla console, anzi qui lì alla console, qui invece c'è Guido Barbieri al microfono. Ci sentiamo domani, come sempre, qualche minuto prima delle 20. Vi lascio a Battiti, a tutte e a tutti. Una notte serena.

Una pura gioia scapanca vi accoglie questa notte a battiti qui a Radio 3. Dunque, un caro saluto da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Simone Sottili e Ghighi Di Paola, The Family Business Ltd. Sono loro i responsabili del singolo Bambi che abbiamo ascoltato ora dal bel debutto discografico del collettivo Ska, collettivo britannico-statunitense, perché il trio di base è inglese, è formato da Jordan Cardy, che è il fondatore dei Rat Boy, da Samuel Preston, che è il leader dei The Ordinary Boys, e da Anthony First Class, il cantante, il toaster dei The English Beat. A loro volta hanno coinvolto Tim Armstrong e Jesse Michaels, storici membri degli Operation Ivy, figure chiave della scena ska punk californiana, e californiana di Los Angeles è anche l'etichetta che pubblica il disco, cioè la Hellcat Records, molto interessante costola della Epitaph. Li abbiamo ascoltati, The Family Business Ltd., come attingono alla storia dello ska, a quello giamaicano, al revival inglese, soprattutto allo stile two-tone, dove si mischiano i dinamici ritmi dello ska con una classica attitudine punk. Allora, li ascoltiamo ancora, il riferimento caraibico è ancora più evidente in questo brano Still Jamaican, The Family Business Ltd.

molto divertente il brano stile Jamaican che abbiamo tratto dal disco omonimo dei The Family Business Ltd. E ci sono tutti gli ingredienti in questi brevi brani: groove incalzanti, basso potente, una bella sezione fiati e facili e ironici ritornelli. The Family Business Ltd. che nascono dall'intreccio britannico-statunitense. Ora ci spostiamo in Irlanda, a Dublino precisamente, da dove arriva il quartetto Gila Band, e per loro tanti anni di solida musica, rock, noise, punk, ma vista e affrontata come generi da ridefinire in continuazione o anche come percorsi nei quali perdersi. Il loro nuovo album è così, è ancora diverso dai precedenti, si intitola Pugnello e sembra che il buffo titolo derivi da una storia familiare inventata dallo zio del cantante, che è Dara Kielly. Sarebbe il nome di un font fantasma di una storia horror dove chi scrive usando proprio quel carattere, quel font, Pugnello, vede ciò che digita trasformarsi continuamente in qualcosa di inquietante. Ad accompagnare il vocalist Dara Kielly ci sono sempre il batterista Adam Faulkner, il bassista Daniel Fox e il chitarrista Alan Duggan Borges. Chris Pop è il brano che ascoltiamo dai nuovi poderosi Gila Band.

short nights of a love and a love that murder. After you drink my own chill half next time, my feet buckle and start off full fine like a lap of pagans on spot. Una miscela infuocata di canto spoken word, noise, industrial, funk, new wave, post-punk, tanti gli ingredienti che mescolati diventano questo pugnello, nuovo e ottimo quarto album per gli irlandesi. Gilla Band, disco pubblicato a fine settembre con la Rough Trade. Rilassiamo i toni dibattiti ora perché sempre a settembre è arrivato il nuovo album di Adam Hill, è curioso, bassista e compositore canadese della Prince Edward Island. Adam Hill è un musicista eclettico, crea musica anche utilizzando matite, carta, laptop e una gran varietà di strumenti, passando anche dal formato canzone alla suite. Per il suo nuovo album, che si intitola Dance Card, invece ha pensato ad una serie di duetti, a degli incontri basati soprattutto sull'improvvisazione, con artiste e artisti che non hanno mai suonato insieme e che provengono da zone geografiche e sonore anche molto diverse. E questa notte lo ascoltiamo usare pizzicato e archetto sui giochi vocali di Diana Delirio, cantautrice e musicista di origine colombiana, che da qualche anno si è trasferita a Charlottetown, proprio nell'isola canadese del principe Edoardo. È lì che prosegue la carriera musicale, muovendosi tra elettronica, art pop e ritmi latini. Pingalas, Threads of Knowledge, Adam Hill e Diana Delirio.

Dance Card, questo è il risultato dei diversi dialoghi sonori a due incisi da Adam Hill, una sua autoproduzione che ha coinvolto tanti altri artisti, dal quale stanotte abbiamo scelto la sua bella scorribanda improvvisativa tra basso, leggere percussioni e voce, con la vocalista colombiana Diana Delirio. La leggerezza, la spensieratezza totale ora arriva da un omaggio molto semplice, molto bello, dedicato alla musica, alle canzoni di Kevin Ayers, e al centro del disco, intitolato Singing a Song in the Morning, an affectionate tribute to the music of Kevin Ayers, al centro, dicevo, c'è il batterista e percussionista William Ayter, che contribuisce anche con effetti sonori, oggettistica e strumenti vari. Il disco che è un omaggio davvero tenero e amoroso, che vede coinvolti musicisti vari, riuniti sotto il nome di The Small World Collective. Kevin Ayers è stato un personaggio incredibile della musica, dell'arte britannica, cantante, chitarrista, tra i fondatori dei Soft Machine, ha poi contribuito con la carriera solista a definire anche il cosiddetto suono di Canterbury, è anche un modo comodo per indicare quei musicisti che tra elementi rock, jazz ed avanguardia percorrevano nuove strade sonore, nuove strade anche compositive, così come i brani di Kevin Ayers, più lineari ovviamente, ma sempre ai confini tra i generi, dove l'atmosfera poteva mutare repentinamente, e poi la sua voce così calda, calorosa e carismatica. Disco che è pubblicato da Barry Lamb, e a chiudere questo cerchio di amici riuniti attorno a una raccolta di canzoni straordinarie troviamo una versione davvero leggerissima che sfuma nel solo canto della filastrocca che dà il titolo all'album, Singing a Song in the Morning, un brano storico di Kevin Ayers, originariamente intitolato Religious Experience, perché Kevin Ayers pensava proprio al potere quasi mistico della musica, a quella rilassatezza spensierata, al piacere che porta con sé il cantare al nostro risveglio. William Ayter and the Small World Collective, Singing a Song in the Morning. C'è anche il basso e la voce di Richard Sinclair for Kevin Ayers.

0: Non è perfettamente chiaro come incasellare il progetto Two Dogs di Joe Clance e Beat Keller, giunto questo settembre alla pubblicazione del loro secondo album, People Do Strange Things. Forse possiamo proprio farci guidare da queste parole che in effetti sono ricche di evocazioni. Come è questo disco? Due artisti, entrambi svizzeri, che vivono a Berlino. Beat Keller è un chitarrista e compositore tra i più conosciuti della scena sperimentale elvetica, mentre Joe Clance è un prolificissimo artista che attraversa contesti e definizioni dalla musica elettronica sperimentale a quello che può essere definito il folk stravolto che stiamo ascoltando in People Do Strange Things. I nomi, le opere di altri artisti che convergono in questo lavoro sono moltissimi, si citano Jim Morrison, Tom Waits, Christian Marclay, ma anche e molto più semplicemente questi due cani che danno il nome al progetto, due cani di razze e dimensioni molto diverse tra loro, incontrati da Lance Keller per strada a Berlino, proprio intenti a abbaiarsi addosso cercando di comunicare nonostante le differenze, ed è in questa scena che loro si sono poi ritrovati anche artisticamente. È proprio da tutto questo mix di riferimenti che nasce People Do Strange Things, da cui ascoltiamo ancora un brano che è Zurich.
1: Frau Lieber, ist wieder mal aus für das autonomes Experiment in Zürich.
2: Es sieht so aus, ganz offen. Es hat auch keinen Sinn, dass man sich etwas vormacht. Das Experiment ist misslungen und es ist...

E se Two Dogs ci hanno lanciato in una dimensione confusionaria, in continuo movimento, piena di appunto stimoli, riferimenti, suoni diversi, parole, è con Joshua Burkett che ci troviamo invece di fronte alla consistenza, soprattutto in questo disco che è pubblicato dall'etichetta di Bruxelles Futura Resistenza e che raccoglie 17 tracce del suo repertorio. Brani registrati tra il 2002 e il 2025 a casa sua, quindi una dimensione molto lo-fi, anche nostalgica, un viaggio nel tempo per chi magari oggi si trova particolarmente a disagio nel mondo contemporaneo e ha bisogno di essere confortato anche ricordandosi di quando ascoltare la musica. Anche la musica dal vivo sembrava più semplice, più immediata e più accessibile, come sentiamo proprio in questo disco. Due lavori molto umani, anche se dalle energie decisamente diverse, quelli di Two Dogs e di Joshua Burkett, che è un chitarrista e cantante statunitense con una carriera ventennale nell'underground rock e folk, soprattutto del suo stato d'origine che è il New England.

Che bella, Cyril in Motion, composizione che abbiamo ascoltato dal nuovo album pubblicato dalla batterista polacca Dorota Piotrowska. Lei si è formata tra Amsterdam e New York e a giugno ha dato corpo alla propria idea di formare un ensemble di 10 musicisti provenienti da paesi diversi e riuniti per un album corale dove far convergere proprio i diversi linguaggi jazz. E infatti la band si chiama Sound Circle. Abbiamo ascoltato ad esempio il notevole intreccio tra il sassofono statunitense di Greg Osby, le congas cubane di Barbaro Crespo, il pianoforte libanese di Tarek Yamani e via via dicendo. Voices of Human Consciousness, questo è il titolo del nuovo lavoro firmato Dorota Piotrowska and Sound Circle, che ascolteremo ancora tra breve nella notte di battiti. E prima torniamo in Italia per trovare altra musica firmata da un batterista. Lui è Marcello Spagnolo, batterista romano che ha messo in piedi un quintetto dove affianca alla sezione ritmica di basso e batteria un trio di strumenti a fiato: trombone, sassofono tenore e tromba. Da questo è nato un EP, si intitola Discobolo, e si apre così con un brano particolarmente cangiante, mutevole ma anche solare e gioioso. Si intitola Maestoso. Marcello Spagnolo and Quintetto.

Di Scobolo, la musica del primo EP firmato Marcello Spagnolo e Quintetto, un esordio discografico che svela la ricerca sonora della band tra tradizione e contemporaneità, affrontata così in quattro brani originali. Come dicevo, insieme al batterista Marcello Spagnolo ci sono il bassista Marco Zenini, Nicola Concettini al sassofono tenore, Giulio Mari alla tromba e Giulio Tullio al trombone. In Magma invece l'atmosfera si fa più riflessiva, si avanza a passo felpato e tra ottimi dialoghi strumentali spunterà anche l'energico ostinato solo di batteria Marcello Spagnolo and Quintetto Magma.

Debutto discografico della band Marcello Spagnolo and Quintetto, con questo discobolo EP autoprodotto con il batterista romano Marcello Spagnolo che firma i brani, e una formazione, come dicevo, in assenza di strumenti armonici per basso, batteria e fiati. È il classico piano trio invece che ha caratterizzato da tanti anni tre tra i più importanti musicisti jazz del Lussemburgo, cioè il pianista Michel Reis, il bassista Mark Demuth e il batterista Paul Wildgen. Il trio, chiamato semplicemente Reis, Demuth, Wildgen, da alcuni anni ha iniziato a collaborare anche con Joshua Redman, e il sassofonista californiano è presente anche nel nuovo album del trio, si intitola Freedom Trail ed è arricchito da una presenza importante, la Luxembourg Philharmonic Orchestra diretta da Vince Mendoza, e quindi l'intimità del piano trio si trova a confronto con l'imponenza di una filarmonica, e l'ospite è proprio il celebre Joshua Redman, che ascoltiamo anche con un potente assolo centrale in un estratto del lungo brano che apre dal titolo all'intero lavoro, Freedom Trail.

un'opera, Freedom Trail, che unisce il suono del trio lussemburghese Reis Demuth Wildgen con il sassofonista statunitense Joshua Redman, che dal 2014 collabora soprattutto dal vivo con loro, e poi l'innesto dell'orchestra sinfonica, la Luxembourg Philharmonic, con questa vasta tavolozza sonora imponente dalle atmosfere cinematografiche. Freedom Trail, pubblicato dalla Cam Jazz. Una trama variegata che ci riporta allora al nutrito ensemble Sound Circle, riunito dalla batterista polacca Dorota Piotrowska, per creare questo linguaggio jazz che arrivasse da tante parti diverse del globo: Oriente, Occidente, Sud America e Nord Europa. Nel brano che ascoltiamo ora, Psychomachia, troviamo il trombettista che è norvegese Ildegun Oizet, c'è Greg Osby, il pianista libanese Tarek Yamani, il contrabbassista americano Amin Salem e alle percussioni e alla batteria la titolare Dorota Piotrowska.

E questa notte a Battiti stiamo alternando formazioni ad ampio organico con situazioni più intime e di ricerche. Allora, dopo il disco Voices of Human Consciousness, l'imponente progetto di Dorota Piotrowska con i suoi 10 Sound Circle, approdiamo ora al duo formato da Fausto Ferraiuolo e da Gabriele Mirabassi, pianista e compositore il primo, clarinettista il secondo. Il loro progetto si chiama Disubbidire Sempre. È nato all'interno del Torino Jazz Festival dello scorso anno ed è diventato ora disco pubblicato da 12 Lune, scrivono i musicisti. Progetto che ha preso forma nel segno del gioco, dell'ascolto, dell'irriverenza, una disubbedienza consapevole, conoscere il sentiero e volutamente allontanarsene. Nel corpo centrale di questo disco ci sono diverse domande, quelle che non vorresti ricevere, quelle da fare a un miliardario, e questa è Domande a me stesso. Fausto Ferraiuolo, pianoforte, Gabriele Mirabassi, clarinetto.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Ad alta voce, Yaya Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brody, di Muriel Spark. Quarta puntata.

0: Soltanto Eunice Gardiner e Monica Douglas avevano già attraversato a piedi la High Street venendo dal castello o da Holyrood lungo il Royal Mile. Sandy era stata portata a Holyrood nella macchina di uno zio e aveva visto sia il letto troppo corto e troppo largo dove aveva dormito Maria Stuarda, sia la stanzetta più piccola del retrocucina di casa loro in cui la regina aveva giocato a carte con Rizzio. Erano arrivate in una grande piazza, quella del Grass Market, con il castello che incombeva da un ampio varco, ma il castello incombeva comunque dappertutto, tra le case dove un tempo abitava l'aristocrazia. Per Sandy fu la prima esperienza di un paese straniero, annunciata da odori e forme nuovi e da un tipo di poveri mai visto prima. C'era un uomo seduto sul marciapiede freddo gelato, che se ne stava lì seduto e basta. Una torma di bambini, alcuni scalzi, giocava alla guerra e un gruppo di ragazzetti urlò dietro la comitiva viola vestita di Miss Brody certe parole che le bambine non avevano mai sentito, ma che interpretarono correttamente come delle oscenità. Bimbetti e donne con lo scialle emergevano e sparivano nell'oscurità degli androni. Sandy si trovò a dare la mano a Mary per lo smarrimento e anche le altre si presero per mano, mentre Miss Brody parlava della storia. Imboccarono la High Street. John Knox, disse Miss Brody, era un uomo amareggiato. Non si trovò mai a suo agio con la gaudente regina francese. Noi di Edimburgo abbiamo preso molto dai francesi. Noi siamo europei. La puzza era incredibile. Un po' più avanti, nel bel mezzo della strada, si era radunata una piccola folla. «Continuate a camminare in silenzio», disse Miss Brody. Tra la folla disposta in cerchio si fronteggiavano un uomo e una donna. I due si gridavano insulti e a un certo punto lui le mollò un paio di scapaccioni. Un'altra donna molto minuta, con i capelli neri tagliati corti, la faccia rossa e una gran bocca larga, si fece avanti, lo prese per il braccio e disse «Sarò io il tuo uomo!». Ogni tanto, negli anni, Sandy ripensava a quella frase e ci rifletteva sopra, perché era sicura che la donnina minuta avesse detto proprio «Sarò io il tuo uomo, non sarò io la tua donna». Ma non ne venne mai a capo. E tante volte, negli anni, parlando con persone cresciute ad Edimburgo, fu colpita dalla sconcertante consapevolezza che esistevano altre Edimburgo molto diverse dalla sua, che con quella avevano in comune soltanto il nome dei quartieri, delle strade e dei monumenti. Allo stesso modo, c'erano stati altri anni 30, tanto che, quando giunta alla mezza età ebbe finalmente il permesso di ricevere tutte quelle visite in convento, era contro la regola, ma Sandy era stata imposta una dispensa speciale per via del suo libro, allorché un tale disse «Mi sa proprio che abbiamo studiato Edimburgo negli stessi anni, suor Elena». Sandy, che da parecchio era suor Elena della Trasfigurazione, si aggrappò forte alle sbarre della grata, come faceva sempre, e lo scrutò con i suoi occhietti indeboliti, chiedendogli di descriverle quegli anni e la sua scuola e l'Edimburgo che aveva conosciuto lui. E per l'ennesima volta risultò che l'Edimburgo del suo visitatore era una città diversa dalla sua. La scuola dove era stato con Vittore quel tale era fredda e grigia, e i suoi professori degli inglesi arroganti o degli pseudo-inglesi, disse il visitatore, con una laurea di terza categoria. Sandy non ricordava di aver mai dubitato della qualità della laurea dei suoi insegnanti e la sua scuola era sempre stata illuminata dal sole o d'inverno dalla luce perlacea del nord. «Ma Edimburgo», stava dicendo il tale, «era una bellissima città, più bella di ora. Certo, adesso hanno risanato i bassifondi. La città vecchia è sempre stata la mia zona preferita. Ci divertivamo un mondo a girare per le stradine intorno al Grass Market. Dal punto di vista architettonico è uno dei posti più belli d'Europa. Una volta facemmo una passeggiata lungo il Canongate, disse Sandy, ma tutta quella miseria mi spaventò.
1: Beh, erano gli anni 30, commentò il tale.
0: Mi dica, suor Elena, qual è stato per lei l'influsso più significativo di quegli anni? Della sua adolescenza, insomma. Leggeva Oden ed Eliot?
2: No, rispose Sandy.
0: Noi ragazzi eravamo tutti presi da Oden e da quel gruppo, naturalmente. Volevamo andare in Spagna e combattere nella guerra civile. Dalla parte dei repubblicani, si intende. Nella vostra scuola prendeste partito riguardo alla guerra di Spagna?
2: Beh, non proprio, disse Sandy. Da noi era molto diverso.
0: Lei non era cattolica all'epoca, vero?
2: No.
0: Gli influssi che subiamo durante l'adolescenza sono molto importanti, proseguì il tale.
2: Oh, certo, rispose Sandy, anche se ci forniscono qualcosa contro cui ribellarci.
0: Ma lei, suor Elena, che cosa ha influito più di tutto sulla sua formazione? Un'idea politica, una persona, il calvinismo?
2: Oh, no, rispose Sandy. Però ci fu una certa Miss Brody negli anni del suo fulgore e strinse le sbarre della grata come se volesse fuggire dal parlatorio in penombra. Sì, perché Sandy non stava composta come le altre monache che quando ricevevano le rare visite rimanevano sedute in fondo nell'oscurità con le mani giunte in grembo. Lei si sporgeva sempre in avanti a sbirciare, afferrandosi alle sbarre con entrambi le mani, e le altre monache lo avevano notato e dicevano che suor Elena subiva troppe interferenze dal mondo da quando aveva pubblicato quel suo libro di psicologia diventato inaspettatamente così famoso. Ma la dispensa le era stata imposta e lei, aggrappata alle sbarre, aveva cominciato a ricevere i suoi eminenti visitatori, gli psicologi e coloro che cercavano risposte nel cattolicesimo e le giornaliste importanti e i professori emeriti che volevano discutere con lei del suo bizzarro trattato sulla natura della percezione etica dal titolo «La trasfigurazione del banale».

«Non entreremo a St. Giles», aveva detto Miss Brodie, «perché si sta facendo sera, ma immagino che ci siate state già tutte, no?» C'erano state già quasi tutte nella cattedrale di St. Giles, con i suoi laceri stendardi del passato macchiati di sangue. Sandy, però, no, e neanche teneva ad andarci. Dall'esterno, le vecchie chiese di pietra di Edimburgo le facevano paura. Così scure sembravano spiriti quasi dello stesso colore del castello, che ti ammonivano con l'indice levato. Miss Brodie aveva mostrato loro una fotografia della cattedrale di Colonia, una specie di torta nuziale che sembrava costruita per feste e divertimenti o per i banchetti offerti dal figliol prodigo prima maniera. All'interno, però, le chiese scozzesi erano più rassicuranti, perché durante le funzioni si riempivano di gente e non si vedeva nemmeno l'ombra di un fantasma. Sandy, Rose Stanley e Monica Douglas venivano da famiglie di credenti non praticanti. Jenny Gray e Mary McGregor, invece, erano presbiteriane e andavano a dottrina. Quanto a Eunice Gardiner, apparteneva alla Chiesa Episcopale e sosteneva di non credere in Gesù, bensì nel Padre, Figlio e Spirito Santo. Sandy, che credeva negli spiriti, trovava che quella dello Spirito Santo fosse una tesi accettabile. Di tutta la questione si stavano occupando proprio in quel trimestre in classe, su iniziativa di Miss Brodie, la quale, se da un lato continuava a seguire le severe pratiche presbiteriane della sua giovinezza e a osservare il giorno del Signore, adesso, negli anni del suo fulgore, frequentava un corso serale di religioni comparate all'università, e non mancava di tenerne informate le sue allieve, che per la prima volta presero come si stessero persone per bene che non credevano in Dio e neppure in Allah. Tuttavia, bisognava comunque studiare con diligenza i Vangeli per la loro verità e bontà, nonché leggerli ad alta voce per la loro bellezza. Il loro itinerario le aveva condotte nell'ampia Chamber Street. Il gruppo aveva cambiato disposizione e adesso le bambine camminavano in fila per tre, con Miss Brodie in testa fra Sandy Street. Il gruppo aveva cambiato disposizione e adesso le bambine camminavano in fila per tre, con Miss Brodie in testa fra Sandy e Rose.

dando il meglio di me. La parola educare viene da ex, fuori, più ducere, condurre, significa dunque condurre fuori. Per me l'educazione è un condurre fuori ciò che è già presente nell'anima dell'allieva. Per Miss McKay è un mettere dentro qualcosa che non c'è. Ma non è questo ciò che io chiamo educazione. Questo lo chiamo un'intrusione, dal latino in, dentro, più trudere, ficcare. Il metodo di Miss McKay consiste nel ficcare dentro la testa dell'allieva un mucchio di nozioni. Il mio nel condurre fuori il sapere. E questa è la vera educazione, come dimostra l'etimologia della parola. Ora Miss McKay mi accusa di mettere certe idee in testa alla mia classe, quando in realtà quello è il suo sistema, mentre il mio è esattamente il contrario. Non lasciatevi mai dire che vi metto delle idee in testa. Che cosa significa educazione, Sandy? Condurre fuori, rispose Sandy, che stava componendo un invito formale per Alan Breck a un anno e un giorno dalla loro fuga mozzafiato nella brughiera. Miss Sandy Stranger ha il piacere di invitare a cena Mr. Alan Breck martedì 6 gennaio alle ore 20. Chissà che sorpresa per l'eroe del ragazzo rapito vedere che l'invito proveniva dal nuovo domicilio di Sandy, il solitario rifugio sulla costa descritta dalla figlia di John Buckham in un suo romanzo, del quale Sandy era per vie traverse diventata padrona. Alan Breck sarebbe arrivato vestito di tutto punto con il costume delle Highlands, ma metti che nel corso della serata scoccasse tra loro la passione e che si lasciassero travolgere fino a commettere il coito? Sandy ebbe una fugace visione dell'evento e proprio non andava, rovinava tutto. Sicuramente si ha il tempo di riflettere. Anzi, bisogna fermarsi a riflettere intanto che ci si tolgono i vestiti, ragionava. Ma se ci si ferma a riflettere, come si fa ad essere travolti dalla passione? Quella è una Citroen, disse Rose Stanley indicando un'automobile che passava. È una macchina francese. Sandy, cara, non correre, dammi la mano, disse Miss Brody. Rose, non pensi altro che alle automobili. Non che ci sia qualcosa di male, ovvio, ma esistono cose più elevate. Guarda Sandy, lei non ha certo le automobili per la testa. Sta ascoltando quello che dico come una brava bambina educata. E svestirsi di fronte a qualcuno, ragionava Sandy, è così da maleducati che per forza la passione per un attimo va via. Ma se la passione va via, sia pure per un attimo, come si fa ad essere travolti dall'impulso? Se succede tutto in un lampo? Sicché mi limiterò a far notare a Miss McKay, continuò Miss Brody, che tra i nostri principi pedagogici esiste una differenza radicale. L'aggettivo radicale rimanda al sostantivo radice, radix in latino. La direttrice ed io differiamo radicalmente sulla questione se il nostro mestiere consista nell'udicare la mente delle nostre allieve o nel farvi intrusione. Ne abbiamo già discusso altre volte, ma Miss McKay non è quel che si dice una logica di spicco. I logici sono persone abili nella logica e la logica è l'arte di ragionare. Che cos'è la logica, Rose? «Saper ragionare, signora maestra», rispose Rose, che in seguito, ancora adolescente, avrebbe suscitato in Miss Brody dapprima stupore, poi ammirazione e infine un traboccante entusiasmo per il ruolo che sembrava impersonare. Quello di una grande amante, magnificamente superiore alla normale media degli amanti e alle leggi morali, una Venere incarnata, una creatura speciale. In realtà, a quell'epoca, Rose non era affatto coinvolta nella relazione che Miss Brody le attribuiva, ma le apparenze indicavano il contrario. E d'altronde, Rose era famosa per il sesso. Durante quella passeggiata invernale, tuttavia, all'età di 11 anni, Rose badava solo a prender nota delle automobili,
e Miss Brodie era appena agli inizi del suo fulgore e non parlava.

del sesso se non per velate allusioni, come quando disse del suo innamorato guerriero «era un uomo casto», o quando, leggendo nella poesia di James Hogg Bonnie Kilmeny il verso «casta era Kilmeny come nessuna», precisò «significa che non andò nella valle per frequentare gli uomini». «Quando vedrò Miss McKay lunedì mattina», stava dicendo Miss Brody, «le farò presente che in base al mio contratto non si possono condannare i miei metodi, a meno di non dimostrare che essi sono in tutto o in parte sconvenienti o sovversivi, o che la classe non possiede la preparazione minima sufficiente per superare le prove di fine trimestre». Confido che voi, bambine, studierete con impegno e ce la metterete tutta per essere promosse, sia pure per il rotto della cuffia, anche a costo di imparare il necessario per poi dimenticarlo il giorno dopo. Quanto all'accusa di sconvenienza, non mi potrebbe mai essere imputata se non con una vistosa distorsione dei fatti da parte di un eventuale traditore. Ma non credo che io sarò mai tradita. Miss McKay, pur essendo più giovane di me, riceve uno stipendio più alto. Ma è una cosa puramente accidentale. Ai miei tempi, i titoli migliori accessibili alle donne erano inferiori a quelli per i quali ha potuto concorrere Miss McKay. Per questo mi è gerarchicamente superiore. Ma le sue capacità di ragionamento lasciano molto a desiderare e dunque non ho timori riguardo a lunedì. «Miss McKay ha una faccia rossa pazzesca, con tutte le venuzze», disse Rose. «Rose, non posso permettere commenti del genere in mia presenza», la riprese Miss Brody, «perché sarebbe sleale».

Erano arrivate in fondo all'Oriston Place, dopo la caserma dei vigili del fuoco, dove avrebbero atteso il tram per andare a casa di Miss Brodie a Churchill a prendere il tè. Da quel lato c'era una lunghissima coda di uomini malvestiti e senza colletto che chiacchieravano, sputacchiavano e fumavano mozziconi di sigaretta, tenendoli tra il medio e il pollice. «Venite, attraversiamo!» disse Miss Brodie, spingendo il suo gregge dall'altro lato della strada. Monica Douglas sussurrò: «Quelli sono i senza lavoro!» In Inghilterra si chiamano i disoccupati. Sono in fila per ritirare il sussidio all'ufficio di collocamento, spiegò Miss Brodie. Dovete pregare per i disoccupati. Vi scriverò la preghiera che è stata composta proprio per loro. Sapete tutte che cos'è il sussidio di disoccupazione, no? Eunice Gardiner non ne aveva mai sentito parlare. È una somma settimanale pagata dallo Stato per assistere i disoccupati e le loro famiglie. Alcuni però, invece di tornare a casa, vanno a spendere il sussidio al pub e i loro bambini muoiono di fame. I disoccupati sono nostri fratelli. Sandy, smetti immediatamente di fissarli. In Italia il problema della disoccupazione è stato risolto. Sandy aveva l'impressione di non essere lei a fissare la coda infinita di fratelli sull'altro marciapiede, ma che fossero loro a calamitare i suoi occhi. Si sentì nuovamente piena di paura. Alcuni di quegli uomini guardavano verso le bambine, ma senza vederle. Erano arrivate alla fermata del tram. Gli uomini continuavano a chiacchierare con grande accompagnamento di sputi. Alcuni scoppiavano in una risata secca che si trasformava in un attacco di tosse e finiva con una scatarrata. Mentre aspettavano il tram, Miss Brodie disse: «Da studentessa appena arrivata ad Edimburgo avevo una camera in questa via. Ah, devo raccontarvi della padrona della mia pensione, che era molto parsimoniosa. Tutte le mattine veniva a chiedermi che cosa volevo a colazione e mi diceva, col suo accento marcato: "La vuole una ringa affumicata? No, no, mi sa di no. Allora vuole un uovo sodo? No, figuriamoci." Insomma, fin tanto che rimasi da lei, a colazione non mangiai altro che pane e burro, e sempre pochissimo. Le risate delle bambine si incontrarono con quelle degli uomini dall'altra parte della strada. La fila adesso aveva incominciato a muoversi ed ogni tanto, a intervalli irregolari, scompariva nell'ufficio. Appena ebbe finito di ridere, Sandy fu colta di nuovo dalla paura. Vide la fila che avanzava lentamente, a scatti, e le sembrò che pulsasse di vita propria. La vide come un tutt'uno, come il corpo di un drago che non aveva il diritto di essere lì nella città, ma che era impossibile scacciare o uccidere. Ripensò ai bambini che morivano di fame e questo le tolse un po' di paura. Aveva voglia di piangere, come le succedeva sempre quando vedeva un suonatore ambulante o un povero che chiedeva l'elemosina. Aveva voglia di stare con Jenny, perché Jenny aveva il pianto facile con i bambini poveri. Ma quella creatura serpentina dall'altro lato della strada prese a tremare dal freddo e le fece venire di nuovo i brividi. Allora Sandy si girò e disse a Mary McGregor, che le aveva sfiorato la manica: «Smettila di spingere!» «Mary, cara, non devi spingere!» la riprese Miss Brodie. «Non stavo spingendo!» rispose Mary.

In tram, Sandy disse che non sarebbe andata a prendere il tè da Miss Brody con la scusa di un incipiente raffreddore. In effetti, tremava tutta. In quel momento aveva solo voglia di trovarsi al calduccio della sua casa, fuori dalla quale perfino il compatto gruppo della Brody viveva una vita in qualche modo più fredda. Più tardi, però, pensando a Eunice che faceva i salti mortali e la spaccata sul linoleum della cucina di Miss Brody mentre le altre lavavano i piatti, le rincrebbe dopo tutto di non esserci andata. Tirò fuori dal nascondiglio fra gli spartiti il suo quaderno segreto e scrisse un altro capitolo del rifugio sulla montagna, la vera storia d'amore di Miss Brody.

Yaya Forte ha letto Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party in diretta dall'Auditorium
6: Parco della Musica
5: Ennio Morricone
6: in Roma.
5: In Roma, dove è in corso la Festa del Cinema di Roma. Noi siamo Alberto Crespi e Dario Zonta, e dietro abbiamo uno schermo in cui... Ah, ecco, adesso ti sei messo gli occhiali.
6: Sì.
5: Perché tu in quell'immagine hai gli occhiali e poco fa non li avevi e non ti riconoscevi.
6: Vedi, basta poco.
5: Basta poco.
6: Basta poco per depistare. E abbiamo uno schermo, siamo nella... ovviamente dove? Esattamente nel foyer della Sala Sinopoli, che questa sera è particolarmente tranquillo, semplicemente perché il pubblico numeroso che affolla le sale... riempie le sale di questa festa,
5: si è già accomodato
6: sala, per
5: dove vedono tutti la diretta di Roma Real Madrid, così no, stasera
6: ti piacerebbe?
5: Ancora
6: si ama il cinema.
5: Sì, scherzavo, dai. Certo, stasera a Roma non si parla d'altro, ma poi insomma, però qui la Festa del Cinema continua, ecco.
6: Come no, continua, questo è il secondo giorno e un poco più vicino qui in Sala Petrassi è in corso la proiezione del film di cui abbiamo parlato ieri, Brianza.
5: Sì.
6: E abbiamo visto passare il cast. Invece qui in Sala Sinopoli che film abbiamo?
5: Credo che sia in corso la proiezione di Elsinore, di cui magari adesso chiediamo a Paolo Mereghetti, buonasera Paolo,
7: ciao, buonasera,
5: di dirci qualcosa, ma salutiamo anche Emiliano Morreale, buonasera,
7: buonasera
5: Emiliano, che sono i nostri ospiti stasera per parlare di una cosa molto importante, che però tra poco introdurremo con una canzone che magari vi sorprenderà. Elsinore com'è, Paolo?
7: È il film che racconta l'ultimo periodo della vita, di momenti di gloria, è una storia vera. Lui fa dopo momenti di gloria che tutti ricordano per la musica e non per la sua interpretazione, ha fatto tante altre cose, l'attore così, però senza grandi soddisfazioni, fino a quando gli offrono di fare Amleto al National Theatre di Londra. Il problema è che lui ha scoperto di avere l'AIDS, e tra l'altro, come dire, che lo sta abbastanza debilitando, e però non vuole assolutamente perdere questa occasione. Il film racconta la sua lotta contro la malattia, contro tutti, la voglia di recitare Amleto, la forza tra l'altro del testo di Shakespeare, che si in fondo funziona anche per la sua situazione, per come si trova, e devo dire che il protagonista è assolutamente straordinario. Adesso naturalmente in questo momento mi sfugge il nome, ma poi lo troverò.
5: Lo recuperiamo.
7: E il film è decisamente interessante, molto, anche in certi momenti commovente, perché intreccia quel periodo storico quando appunto l'AIDS falciava a tutti,
5: certo,
7: con una dottoressa, Olivia Colman, molto, molto brava nella sua lotta che fa, e anche nel confronto con questo attore che non vuole soltanto curarsi ma vuole anche poter recitare la parte della sua vita. Poi per la cronaca, riuscì a recitare e poi qualche settimana dopo, se ne andò.
5: Beh, diciamo che con questo film la Festa di Roma forse è un po' si è un po' riscattata, ecco. E anche con Brianza, che secondo noi ne abbiamo parlato ieri, secondo noi è un film notevole.
6: Sì,
5: insomma.
6: A questo punto possiamo dirlo perché è caduto questa specie di embargo. Sì,
5: secondo me quando uscirà è un film da vedere.
6: È un film che si difende, che racconta un territorio con degli attori bravissimi, insomma. Tra l'altro un film, come ci è stato detto, indipendente nel senso, ma non povero, nel senso di una...
5: Diceva ieri il regista Simone Catania, il film non ha ancora una distribuzione, ma quando uscirà
7: aggiungere una cosa: il film si svolge a Como e Como non è Brianza, scusate la
5: puntualizzazione. Però il regista è di Como e ieri rivendicava questa cosa.
6: Peccato che non c'era ieri, perché così partiva questa
7: chiarezza. Che Como sia la Brianza.
5: Dove finisce la Brianza, secondo te?
7: Sotto.
5: Appena sotto, a Erba.
7: Il lago è un'altra roba, esatto. Sì. Scusate, ma...
5: Quando comincia il lago finisce la Brianza.
7: Assolutamente.
5: Como è lì, in un territorio ambiguo. Diciamo così.
6: Percepisco una carrella tutta lombarda.
5: Sì, è una roba molto lombarda, potremmo cominciare a parlare in dialetto, ma forse è meglio di no.
6: Invece adesso noi con questa musica ci portiamo.
5: Sì, volevo, però ecco, poco fa ho detto che la festa si è riscattata, perché io invece ho avuto enormi dubbi sul film d'apertura. E ho letto oggi Paolo Mereghetti sul Corriere e alcuni di questi dubbi li condividiamo, Paolo. Il film di Paolo Genovese, il rumore delle cose nuove, a me non è sembrato un film d'apertura di un festival, no. Mettiamola così.
7: Soprattutto se pensi che qui hanno aperto con Berlinguer, hanno aperto la Cortellesi.
5: C'è ancora domani, c'è ormai una tradizione di aperture di film italiani, però insomma erano film di un livello un po' diverso. Ecco.
7: Esatto.
5: Tra l'altro è un film stranissimo per come è montato, perché è un film che